0: A Roma verrà eseguita l'autopsia su quello del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Si parla di disorientamento. L'Italia si prepara a vivere una fase di caldo anomalo con caratteristiche più vicine al pieno luglio che alla seconda metà di maggio. Nel fine settimana si registreranno punte fino a 32 gradi. Il contesto generale sarà dominato da condizioni di stabilità atmosferica, ma in queste ore su Alpi e Prealpi orientali potranno manifestarsi brevi acquazzoni. È tutto.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. Momenti della notte.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Percosse e sospette fratture, lo sottolinea Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, raccontando quanto successo dopo essere stato catturato dalle forze di difesa israeliane insieme a tutti gli altri 429 attivisti della Global Sumud Flottiglia per supportare la popolazione di Gaza. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato, dice. Non abbiamo captato, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sono le parole che la sorella di Salim El Khoudry ha affidato ad un audio diffuso dal legale Fausto Giannelli. Nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni, aggiunge riferendosi all'uomo che intenzionalmente ha cercato di investire il maggior numero di persone con la propria automobile a Modena. Una ricerca condotta da ANAS su un campione di oltre 4.000 utenti fa emergere che solo il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o Bluetooth. La percentuale rientra nell'ambito della quinta edizione dello studio sugli stili di guida commissionata proprio da ANAS, società del gruppo FS, e condotta da Global Research. L'8,9% guida con lo smartphone in mano. È tutto.
3: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino! Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Note musicali notturne.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 4:00.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Global Sumud Flottiglia ha rilasciati i 430 attivisti catturati in acque internazionali dalle forze di difesa israeliane, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, tornato in Italia dopo aver fatto scalo ad Atene. Ho ricevuto un pugno nell'occhio che per un po' mi ha accecato, ma ho visto persone con problemi alle orecchie e agli occhi. Ho sentito donne denunciare violenze sessuali, ha dichiarato Carotenuto. Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere e alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso il Vaticano. Si cambia argomento. Con Warner Bros. Italia nei cinema debutta Amanga Navidad, diretto da Pedro Almodovar, interpretato da Barbara Lenie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez Gion, presentato al Festival di Cannes. Dopo il suo primo film in lingua inglese, La stanza accanto, il regista premiato con l'Oscar torna allo spagnolo per raccontare una storia sull'elaborazione del lutto e i ritmi frenetici della vita quotidiana. È tutto.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: che forse alle mie or propitase.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. L'economia italiana resiste nonostante la situazione geopolitica e cresce più della Germania, ma senza raggiungere i progressi della Spagna. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che ha una criticità nella produttività e presenta ritardi in investimenti, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Lombardia, Lazio e Veneto sono le regioni più virtuose. Dal 2019 i salari però hanno perduto l'8,6% del potere d'acquisto. La vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. I loro corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Si tratta di Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Monica Montefalcone, Federico Gualtieri. A Roma verrà eseguita l'autopsia su quello del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Si parla di disorientamento. L'Italia si prepara a vivere una fase di caldo anomalo con caratteristiche più vicine al pieno luglio che alla seconda metà di maggio. Nel fine settimana si registreranno punte fino a 32 gradi. Il contesto generale sarà dominato da condizioni di stabilità atmosferica, ma in queste ore su Alpi e Prealpi orientali potranno manifestarsi brevi acquazzoni. È tutto.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso!
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono le 6:06.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sorriso!
12: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: per voi per... però dai, diciamo che per me non è un problema, perché io ho la benedizione sempre della nostra la nostra regina madre.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Ci

0: a casa che non ti prenda uno scioppone proprio mentre canti, ti prende troppo alta, beh. Che bella. Buongiorno, è venerdì, io sono felice, voi siete felici? Sì, siete felici? Sì, ditemi se siete felici. Siete felici.
1: Buongiorno Giovanni, sì. Buongiorno a tutti gli amici, sì, in ascolto, Lely Campalto che vi dà un, sì, buon venerdì a tutti. E Giovanni, grazie, sì, ancora per gli auguri del nostro anniversario che ieri ci hai rinnovato.
0: Ma figurati.
1: Grazie a tutti, ciao, buona giornata.
0: Ragazzo, però potevi invitarmi, che so, a cena o a pranzo, imbucarmi nella festa, perché mi hanno detto che tu per il 54esimo hai fatto un festone con la tua signora, però potevi imbucarmi, no? Questo povero ebetone che è qua ogni mattina, insomma. Una costicina, due salsicce, insomma, una fetta di polenta, mi accontentavo, Siete felici? Bene, ve lo scrivono anche, quindi se felice tu lo sai, batti le mani tanta. Siamo già pronti? Siamo già pronti con l'oroscopo? Cosa manca il leggio? Manca il leggio, E allora?

0: Buongiorno a tutti i sorrisini, sono Renato da Chioggia, sì. E mi trovo a Tripoli. Tripoli, mission d'amore, avanza americani, avanza away.
1: Qualcosa mi dice che anche Renato da Chioggia non è mica tanto a posto, eh? Va bene. Ma se non senta così non vi vogliamo, eh. Ah dai, io sono pronto. Partiamo, va, primi tre segni allo zodiaco. L'Ariete, con Nettuno che vi vuole più sognatori, state sperimentando un modo di essere che vi riserverà nuove suggestioni e accentuate emozioni. Se siete ancora single, rendete i vostri slanci amorosi più seducenti e vedrete che chi vi sfugge si lascerà catturare, Non è che giochiamo a nascondino. Se non mi trovi sono dietro la porta. Toro, avrete prospettive allettanti ma anche delle spese inattese. Oggi sarà forte la tentazione di guardarvi intorno per mettere alla prova il vostro charme, ma alla fine sceglierete di rafforzare il legame con il vostro compagno. Gemelli, professionalmente potrebbero presentarsi buone opportunità, agite tuttavia con prudenza e vagliate a fondo tutte le possibilità prima di scegliere. La giornata non promette molto in amore, tranne che per i nati nella prima decade. E adesso la musica, anche oggi la musica la farà da padrona, Senti che begin con il gruppo Historia, si intitola Vorrei la canzone.

Bailando Amor. Amorini, andiamo avanti, va. Altri tre segni dello zodiaco, tocca al segno del Cancro. Fate progetti alla grande, visto che le stelle hanno deciso di accontentarvi in tutto. A movimentare questa giornata sarà proprio Venere, che si trova nel vostro segno e vi darà la carica giusta per affrontare con maggior trasporto ed interesse la vita affettiva. Leoncini, potrete lasciarvi andare serenamente agli eventi e stabilire una buona armonia con la persona amata, con la quale vi intenderete e vi capirete con un solo sguardo. Si risolverà una questione che vi ha creato preoccupazione nei giorni passati. Vergine, sarà una giornata potenzialmente buona, indovinata e costruttiva. Una persona che vi tiene in elevata considerazione vi offrirà un sostegno di grandissimo valore e diventerà per voi uno stimolo possente e fortemente motivante. E adesso, amigos, se vai la cia cia cia è chica bonita, l'orchestra di Andrea Guerrini su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Non senti bene? Audio.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
7: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

6:43, ma buongiorno cari amici di Radio Sorriso, più giovani che mai, come vi sentite stamattina? Vi sentite belli? In forza, avete voglia di fare qualche cosa, di combinare qualche cosa stamattina o volete solo riposarvi, stravaccarvi sul divano, non fare niente? Non si può. Andiamo avanti con il nostro oroscopo. Bilancia, la luna in aspetto particolarmente favorevole vi predispone ad un incontro molto interessante. Ascoltate il vostro cuore, che vuol dire la sua. Non chiedetevi come comportarvi o che cosa dire, lasciate che tutto proceda con spontaneità. Scorpione, capirete tardi che il partner ha veramente bisogno di sentirvi vicini, escogitate il modo per farvi perdonare ed eviterete una lite. Le cose migliori sul lavoro miglioreranno, anche perché oggi riuscirete a ritrovare una buona concentrazione, quella che vi è un po' mancata, cari amici dello Scorpione, negli ultimi giorni. Sagittario, otterrete risultati eccezionali senza chiedere aiuto a nessuno. Non ostentate troppo i vostri successi. Un po' di umiltà vi aiuterà a restare con i piedi per terra e a non farvi dei nemici. Se avete un buon rapporto di coppia, sarà la tenerezza a reggere il gioco.

versione Linda Biscaro. Capricorno, sarà possibile qualche frustrazione nel settore professionale dovuta probabilmente al cattivo comportamento di altre persone. In amore il periodo non è dei più felici, avvertirete il desiderio di vivere nuove esperienze. L'acquario, non continuate a fantasticare e verificate se l'idea che avete in mente è realizzabile, seguite la ragione e rispettate i tempi della persona che frequentate. Assicuratevi anche che non accettiate di incontrare solo per ripicca di un amore precedente. Hola. Pesci, seguite con attenzione lo sviluppo di un'iniziativa focalizzando l'attenzione sull'aspetto materiale per evitare sorprese. In amore è il momento del romanticismo e dei sogni ad occhi aperti, come vuole Nettuno nel secondo campo. Va bene, è tutto per quanto riguarda l'oroscopo. Nettuno ha qualcosa in mente adesso. Nettuno vuole la musica, e allora accontentiamo anche Nettuno.

0: Rouge su Radio Sorriso a 7:02. Siamo praticamente in dirittura. Chiudiamo con il prossimo pezzo, chiudiamo quella che è la nostra prima ora di tre, perché anche oggi noi saremo assieme fino alle 9 del mattino e ce la racconteremo anche nelle prossime due ore. Allora, cosa mi scrive qui? L'amica Miriam: oggi voglio stare a casa, dormire e nessuno che mi disturbi. Lo penso sempre anch'io. A parte che a casa mia non mi disturba nessuno, perché insomma, non vivo con nessuno, potrei disturbarmi da solo, però insomma non si può fare. Ragazza, c'hai da lavorare, nel senso che devi ancora studiare, devi darti da fare, non fare datti da fare. Va bene, Cesare, cosa vuole Cesare? Pronto?
1: Buongiornissimo a tutti! Cesarone presentissimo all'alba oggi!
0: Sì. Alle 7 del mattino all'alba. Va bene, dai, tra poco parleremo di giovani, parleremo di impiego, di lavoro. Vi renderò conto di uno studio, di una ricerca, perché sembra che un giovane su due rinuncerebbe ad uno stipendio più alto pur di lavorare in un ambiente poco tossico, nel senso non pericoloso dal punto di vista della salute, ma più sano dal punto di vista mentale. Dopo ne parleremo. E adesso Baiardi e Macarena.

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 7:04.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Bentrovati con l'informazione. In questo momento sulla 50 tangenziale ovest di Milano si registrano 4 chilometri di coda a causa di un incidente sulla 8 Milano-Varese, perdita di carico tra svincolo Busto Arsizio e svincolo Castellanza in direzione Milano, con conseguenti rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti causa traffico intenso tra svincolo Dalmine e svincolo Trezzo in direzione di Milano. Per ora è tutto, vi auguriamo una buona giornata.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
20: Ah, dai ragazzi. gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In questo momento vi sta parlando Giovanni Zani, saremo assieme come dicevo prima fino alle 9. Insomma, i vostri messaggi li ricevo al numero di

sempre più giovani preferiscono guadagnare di meno, entrare nel mondo del lavoro e guadagnare di meno, per avere naturalmente un posto sano dove non vengano stressati mentalmente. Per anni ci è stato insegnato che stress, umiliazioni fossero semplicemente parte del lavoro. Ti dicono ma succede così dappertutto, non è vero, no? Qualcosa sta cambiando. Comunque, secondo una recente ricerca, quasi un giovane su due rinuncerebbe ad uno stipendio più alto pur di lavorare in un ambiente più sano dal punto di vista mentale, no? Tra le donne la percentuale supera addirittura il 50%. Non è mancanza di ambizione questa, è il rifiuto di un'idea di successo costruita sul malessere continuo, tutti i giorni, no? Perché devo fare sta vita per guadagnare di più. Per molti oggi stare bene mentalmente vale più di una busta paga, di una busta paga più alta. Voi adesso, io ve la giro, sai, apro e chiudo sondaggio nel tempo di una canzone, voi accettereste meno soldi per lavorare in un posto più sereno? Dite la verità, accettereste meno soldi, guadagnare di meno in busta paga, ma lavorare in un posto bello, sano, dove non ti stressano, dove fila tutto liscio? Fatemelo sapere, 345 48 45 663, il numero della vostra radio sorriso. Dolce Luna adesso con Tiziano Tonelli e Via di Begin.

0: gentili e carini anche oggi, in questa mattina di venerdì 22 di maggio, anno 2026, qui su Radio Sorriso. Alla domanda stamattina: accettereste di lavorare a meno, però vivere e lavorare naturalmente in un posto sano dove non vi stressano? A domanda rispondo.
1: Buongiorno.
0: Pronto? Sì.
1: A proposito di prendere meno soldi per lavorare serenamente.
0: Sì.
1: Se un posto di lavoro mi fa stare male, io prendo e vado via, ma non sminuisco il mio lavoro. Perché se valgo 1000 devo prendere 800?
0: Sì.
1: Chiedo 1000
0: dall'altra parte. Non fa una piega. Risponde anche la nostra regina madre. Pronto.
2: È stato il mio sogno giovanile. Ciao tesoro.
0: Aspetta che vi spiego, è stato il sogno giovanile della nostra regina madre Aurelia di lavorare, perché lei, essendo, sai, di sangue blu, essendo ricca di famiglia, non ha mai lavorato, no? È arrivata alla veneranda età di 108 anni proprio perché lei ha pagato per arrivare a... basta pagare, adesso vive tranquillamente in residenza. Saluto gli amici della Quiete di Udine, abbiate cura di questa santa donna, la nostra regina madre. Sto scherzando, vabbè, ciao Aurelia, un bacione. È chiusa, dopo vi parlerò di un'altra roba, perché io, ragazzi, stamattina mi risulta essere particolarmente difficile districarmi tra le notizie, quelle cattive, brutte, perché stamattina ce ne sono veramente troppe, e trovare quella buona da darvi e di cui parlarvi è difficile, e anche questa è una brutta storia. Cioè, 2026, ma io ancora mi chiedo, ma che gente c'è al mondo? Questa ve la devo raccontare, ve la racconterò in velocità. Insomma, arriva al Portogallo, fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre, che è fuggita con il nuovo compagno.

noi abbiamo la musica, la più bella musica del mondo che ci distrae da queste robe brutte. Va bene, aspetta perché ho parlato con Rita di Mestre, lei è mestrina adottiva, mestrina ormai da tanti anni, ha vita Mestre, però lei è disonorita al tagliamento, sarebbe friulana, sarebbe. Ho detto guarda Gio, che oggi è Santa Rita a Cascia, e voi direte ogni anno si festeggia, cioè ogni giorno si festeggia un santo, anzi a volte anche tanti santi lo stesso giorno, ma la santa, oh, Santa Rita da Cascia è una santona nel senso buono, perché quando si parla di santone e di santoni solitamente, no? Ma Santa Rita da Cascia, avete capito? Adesso, allora, auguri a Rita, la nostra amica mestrina, e a tutte coloro che si chiamano Rita. Ok, tanti auguri, vedo dopo se ho, più tardi avrò il tempo anche di spalmarvi per bene l'almanacco del giorno con tutto quello che si dice in questa giornata, tutto quello che è successo in questa giornata del 22 di maggio, anche nel tempo, negli anni, e soprattutto andremo a vedere anche se ci saranno personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno. Avete notizie di quando è nato Jimmy Bonanza? Se lo chiedessi ad Alex quando è nato Jimmy Bonanza, lui mi risponderebbe subito, perché lui le sa queste cose. Va bene, comunque Rita, la nostra amica, diciamo di Mestre, dai, ha chiesto la canzone di Jimmy Bonanza dal titolo Qualche stupido ti amo, e noi gliela mandiamo, eccola qua. Vi ricordo voi veneziani che dal 30 di maggio parte l'orario estivo dei vaporetti, prendete nota, state attenti.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti.
7: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su Winkler.com.
9: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Monica, prepara. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Come si pronuncia? Aia parisienne. Va Walter Lyon allora, è veneto? Walter Lyon. Mamma mia, che bella musica. E poi quando si richiama queste atmosfere francesi, io vado via di testa. Anche se adesso devo parlarvi, insomma, raccontarvi in velocità questa storia, che proprio veramente, io vi faccio già la domanda: cosa fareste a questa sciura, a questa mamma, non dico all'altro deficientone che si accompagna, a questa signora che non è il padre dei bambini che sono stati abbandonati, no? Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi, no? Nei pressi di una fontana, in una cittadina poco distante da Lisbona, siamo in Portogallo. Il bimbo, 5 anni, e la sorella, i 3 anni, piangevano praticamente a dirotto ed urlavano a soccorrerli. Un uomo che passava di lì per caso con la sua auto ha provato a consolarli, ma non riusciva a capire, perché loro si parlavano solo francese, no? E solo con l'aiuto di un amico di suo figlio è riuscito a ricostruire praticamente la storia di questi due bimbi, che sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal suo compagno, il patrigno, chiamiamolo così, entrambi francesi, che li hanno lasciati lì a giocare, è virgolettato a giocare. La procura di Lisbona ha già aperto naturalmente l'indagine. Secondo quanto emerge dalla stampa locale, il padre naturale dei due piccoli aveva già denunciato la loro scomparsa qualche giorno fa. Vediamo un po': il ritrovamento fortuito dei due bimbi è avvenuto lunedì 18 di maggio, qualche giorno fa, a Monte Novo do Sul, una piccola città nei pressi di Lisbona, no, a sud di Lisbona. Questo signore ha caricato per primo i bimbi in macchina, ha raccontato di averli trovati disperati con questa benda negli occhi ed uno zaino ciascuno in spalla. Dentro c'erano i vestitini, una bottiglia d'acqua, un pacchetto di biscotti e due frutti. Da questo ha capito che poteva trattarsi di un caso di abbandono. Vabbè, dai, ve la faccio breve. Insomma, c'è stata la ricostruzione, c'è stata la visita all'ospedale di Setúbal, dove tuttora si trovano sotto osservazione dell'equipe medica. I genitori, la madre e il patrigno, i due deficientoni, possiamo dire genitori, lei è la genitrice, lui no, li hanno portati nella foresta che si estende lungo la strada provinciale, li hanno bendati e hanno detto loro di divertirsi a cercare un giocattolo. E così, mentre i due hanno lasciato i confini nazionali. Ma dico, cioè... No, mi viene il veleno, sarei più velenoso di un mamba adesso, di un cobra. A questi due, ma alla madre in modo particolare, cosa? Carcere a vita? No, poco. Voi cosa fareste a questi due? Dai, fatemelo sapere, 345 48 45 663. Ma come si può?

Begin, questa è una delle vostre, aspetta, Enrica di Trevise, voleva questa canzone e noi gliel'abbiamo messa. Non vi dico cosa sta succedendo al nostro numero. Mamma mia, sì, è relativo alla notizia di due bimbi abbandonati, ma immaginavo succedesse una cosa del genere. A proposito di tre rose, non soltanto tre rose, vedi, mi è cascata giusta a fagiolo questa canzone, la stavo consultando adesso. E io quando vedo le foto di Venezia io mi perdo, perché sono convinto proprio che Venezia sia, dopo Castelfranco Veneto, che la mia città sia la città più bella del mondo. E stavo consultando dei siti dove si possono visitare i giardini segreti di Venezia. Sono 7 i siti più belli da visitare, anche quello della principessa Sissi, e stavo buttando l'occhio, stavo controllando, sono luoghi meravigliosi, e poi in questo particolare mese di maggio, oramai alla fine, insomma, splendono di fioriture primaverili, ci sono delle foto veramente fantastiche, dopo potrei anche parlarvene, insomma, se volete, perché io lo chiedo a voi. Parliamo di queste meraviglie veneziane. Se avete in mente di visitare la città dell'amore in questi giorni, ecco, sappiate che c'è anche la possibilità di visitare questi siti. Sono 7, uno più bello è l'altro. Ok? Dai, fatemi sapere. Se volete che ve ne parli, io ve ne parlo. Se no, bocca mia, state zitta.

5 minuti dalle 8 del mattino. Allora, fammi salutare Francesco e San Giorgio in Bosco. Ti sei perso una, via in moto, con lo scooter. Hai già le braghette corte. Ma la temperatura consente. Ma perché è prestino, ancora capisco, nel pomeriggio. Poi ti sei perso una gemellina e ne hai soltanto una. Ciao Francesco. Allora, aspetta, perché qua vabbè, quelli che posso leggere, perché tanti sono cattivi, ma di brutto, ma va bene così, io concordo. Allora, ciao carissimo, a che notizie si sentono? Io dico pena di morte in tutti gli stati per certi eventi, ma stiamo scherzando. La vita e l'essere umano oramai non conta più nulla, mamma mia che tristezza. Un saluto a tutti voi, questo è il calzolaio di Rivoltella che saluto. Ciao calzolaio di Rivoltella. Ha commentato naturalmente la notizia dei bimbarelli abbandonati, guarda che tristezza veramente. Buongiorno, ho sentito la storia dei bambini, i genitori lasciarli in un'isola senza acqua, senza cibo. Fiammetta a Trieste, un abbraccio a te, sei troppo simpaticao. Me l'hai è un errore del T9 o me l'hai scritto in brasilero? Simpaticao, wow, cacao, meravigliao. Va bene. Miserabili, scrivono. Poi c'è il saluto a Beniamini di Silea. Da parte da parte di Annalisa e tutti gli altri. Se volete continuate pure a commentare. Adesso io voglio una cosa allegra, perché mi ha troppo rattristato questa notizia. Cerco sempre di non darvelo, però questa, insomma, bisognava dire qualcosa. Sti deflocati andanti, voglio qualcosa di simpatico, voglio qualcosa, capirico, voglio qualcosa di romagnolo stamattina, dimmi, dai, la canzone, quella che fa tu sei la mia simpatia. Oh no, dai, Romagna mia, e siamo d'accordo tutti, perché noi adesso a 3 minuti alle 8 abbiamo voglia di cantare, no?

0: sorriso, più giovane che mai.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 8:03.
14: L'ora esatta è stata offerta da:
15: il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati 2 programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia: si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: beh, ma i nostri controlli.
19: No,
18: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line.
18: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line!
18: Maniaci della qualità.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Sorriso!
22: Cari amiche
23: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
22: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
23: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
24: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
27: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
28: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
29: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
30: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
26: Ops.
30: Ops.
26: Ops.
30: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
26: Ops.
30: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
26: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e par...
11: Sorriso!
31: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

quando sono le 23 ce ne andiamo a casa tutti a far l'amor. Le 8:15, allora ragazzi, qui le nostre meravigliose donne vogliono che io parli di questi giardini segreti di Venezia. I 7 più belli sono anche da visitare, compreso quello della principessa. Sì, sì. No, perché solitamente si va a Venezia, sai, adesso capisco il turista giapponese, cinese, inglese, arrivano a Venezia, ma anche gli italiani, insomma, arrivano a Venezia, vanno in piazza San Marco, a Rialto, vanno a farsi i giri, ci sono anche questi luoghi segreti, e sappiate che io adesso non so quando capiterà, però andrò a fare un giro a Venezia proprio per vedere queste cose qua, anche se non sono appassionato di verde, di fiori, sapete anche voi che a casa mia muoiono anche le piante di plastica, capito? Però è qualcosa di diverso, è qualcosa di bello, di bello da vedere a Venezia, che non siano sempre le solite cose. La città di pietra Venezia, che nasconde questi giardini meravigliosi che sono a visitare almeno una volta nella vita, angoli di paradiso dove la natura sfida l'acqua e il marmo. E poi questo è il momento perfetto per scoprire, no, questo volto segreto della laguna, no, quando il profumo dei glicini si mescola alla brezza marina, il verde esplode in tutta la sua bellezza, trasformando calli e corti in un'esperienza che commuove gli animi romantici, no? Venezia custodisce in maniera molto gelosa all'interno del proprio centro storico uno spettacolare patrimonio di giardini e cortili segreti, e questo sarebbe stato il mese ideale, il mese di maggio, però non è detto che anche in giugno, insomma, non ci sia qualcosa di straordinario in fioritura. Volete sapere quali sono i siti da visitare questi giardini? Ve lo dico dopo, adesso vi faccio sentire un'altra canzone.

Reali San Marco. Questo è uno scorcio privilegiato sul bacino di San Marco. Fu voluto a Napoleone, è situato a pochi passi dalla Basilica. È un gioiello voluto appunto da Napoleone, come dicevo, e amatissimo dalla principessa Sissi, no? In maggio il giardino è un trionfo di colori grazie alla fioritura del glicine sui pergolati e poi ci sono anche le rose antiche. Quindi è il 22 di maggio, avete ancora un po' di giorni per visitare questo nel mese di maggio. Poi c'è l'orto giardino del Redentore alla Giudecca. Questo paradiso di circa un ettaro è annesso alla chiesa del Santissimo Redentore, capolavoro di Andrea Palladio, eretto come simbolo di rinascita dopo la peste del 1575. È un antico orto monastico affidato ai frati cappuccini. Il giardino è oggi un trionfo di biodiversità mediterranea che si estende fino alla Laguna Sud. Poi i giardini della Biennale a Castello rappresentano il polmone verde più vasto della città di Venezia, dove viali alberati di tigli e ipocastani si intrecciano ai padiglioni dell'arte. No, passeggiare qui in primavera permette di godere dell'ombra profumata e di una vista impareggiabile sul bacino, lontano dai flussi turistici più intensi, no? I giardini Papadopoli a Santa Croce. Creati nell'Ottocento, questi giardini erano celebri per l'ordine impeccabile e la presenza di specie arboree rare. Situati vicino a Piazzale Roma, il parco conserva oggi una vegetazione fittissima di cedri, leci e tigli. Da non perdere poi sul lato meridionale il raffinato giardino d'inverno, che è un capolavoro di architettura del paesaggio. Poi ancora a Canareggio, i giardini di Villa Groggia, no? Situato nei pressi di Campo Sant'Alvise, questo parco pubblico dell'Ottocento è un angolo di pace che conserva intatto il suo fascino romantico. Passeggiando tra i viali è possibile scorgere preziosi elementi architettonici come statue, archi e capitelli incastonati nel verde che testimoniano, insomma, l'eleganza della villa originale, no? E da non perdere la splendida serra in stile Liberty e il caratteristico teatrino dove ancora oggi si svolgono spettacoli e concerti che poi animano questo gioiello nascosto di Cannareggio. Il parco delle rimembranze a Sant'Elena, che è una vasta pineta situata nell'estrema punta della città e caratterizzata da lunghi filari di alberi che si affacciano direttamente sulla Laguna Sud e accompagnano lo sguardo poi verso il Lido. Quindi ce n'è di roba da vedere oltre a Piazza San Marco, ai Due Mori, a Rialto, eccetera.

suggestivo del trasporto pubblico di navigazione. Sarà operativo da sabato 30 maggio l'orario estivo. Lì a Venezia i veneziani direbbero da sabato cambia l'orario di battaglia. Cambia l'orario di vaporetti, bisogna stare attenti, torse nota. Parla così, già, penso io. Cambia l'orario del vaporetto e la barca. Le gondole fa quello che vuoi. Salutiamo gli amici veneziani, salutiamo anche gli amici gondolieri, insomma, perché più di qualcuno quotidianamente si fa sentire, insomma, utilizzando i nostri numeri. Io la diretto addirittura anche il nostro numero WhatsApp 345 48 45 663. Allora andiamo, vedi, mi mancavano i bresciani, mi arriva Giuliana da Montichiari, Brescia, ma adesso mi arriveranno anche tutti gli altri, perché i bresciani oramai, abbiamo imparato, arrivano con calma loro, tra le 6 e le 7, figurati, tra le 7 e le 8 qualcuno, dalle 8 in avanti arrivano tutti. Oh, vedo, mi riscrive Fabio, rieccomi, sempre sotto al lavoro dopo una breve pausa a Malta. Ti sei andato a divertire, disgraziatello, e manda le foto di Malta. Che devo fare? Batto forte. È il titolo del pezzo che canta Monica con i Rodigini, naturalmente qui su Radio Sorriso.

0: Signori passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve.
1: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
1: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
2: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli ipermarket aderenti.
1: Sorriso.
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
4: Specialista nell'accoglienza.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

42 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, vorrei parlarvi adesso, non so se ne ho il tempo perché tra poco dovrebbe arrivare anche Tiziana. Volevo parlarvi di questo numero record di 274 alpinisti che ha raggiunto la vetta del mondo Everest a 8.849 metri di quota, no? Tempo impiegato meno di 24 ore per arrivare sulla cima più alta del mondo. La spedizione ha effettuato la salita dal versante meridionale del Nepal, superando il precedente record di 223 ascese, registrato sempre il 22 di maggio del 2019. Gli atleti e le rispettive guide hanno approfittato di una rara ed improvvisa finestra di tempo sereno che ha permesso di sbloccare le spedizioni rimaste a lungo in attesa nei campi base inferiori e superiori a causa di condizioni meteo non favorevoli. E c'è chi non ha nemmeno usato bombole di ossigeno. E vabbè, vediamo un po'. La maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare facendosi accompagnare dagli sherpa locali, no? E vabbè, non ho tempo di completare. E vabbè, dai, casomai la riprendiamo questa domani perché mi interessano queste queste escursioni, questi record. Roba estrema questa è roba estrema e ci vuole tempo. Andiamo via con la musica di Pietro Galassi. Canta Nient'altro che te.

0: sorriso luminoso della signorina. Cosa c'è? Cosa c'è?
1: Mi ha dato una spinta. Cosa buongiorno, c'è? Buongiorno.
0: Come ti ha dato una spinta? Un po' toccato. No. Poi pensano che.
1: Al microfono, al microfono. Vai, puoi andare con. Dico no, con la sigla.
0: Ah, vuoi subito?
1: Niente.
0: Io stavo guadagnando tempo perché vedevo che traficavi ancora con il personal computer. Andiamo!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Dai, che dibatto di brutto!
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: Argomento del giorno, signorina, amica.
1: Allora, oggi parliamo di sapori della domenica. Innanzitutto fammi salutare tutti i nostri ascoltatori.
0: Sì, mi metto comodo io, intanto. Mi sostengo.
1: Allora, dicevo, oggi parliamo di sapori, profumi della domenica, quella che si svolge solitamente con la famiglia, per chi insomma è ancora in famiglia oppure ha una famiglia propria. Una volta la domenica aveva un profumo speciale, no? Che cominciava già la mattina presto. Non so se ti ricordi, la tua mamma ti faceva il ragù, il brodo, la carne lessa.
0: Mi faceva, tirava le tagliatelle con
1: i gnocchi
0: che li mangiavo, che poi devo ancora capire se facevano bene mangiati così, perché li mangiavo
1: crudi,
0: tra
1: farina, patate, vabbè, le patate erano lesse, le uova crude.
0: Chi non ha mangiato gli gnocchi nel mentre si facevano?
1: E i tortellini, no? Crudi.
0: Difatti è stato il periodo in cui si vendevano di più lassativi, perché tutti si intasavano, non riuscivo ad andare di corpo dopo. Mi bloccavo completamente.
1: Va bene. Allora, la domanda per i nostri ascoltatori di Radio Sorriso, qual è il piatto della domenica? Quelli di una volta che non mancava mai sulla vostra tavola. La pasta al forno della nonna, no? Le lasagne, il ragù che cuoceva per ore, il profumo aleggiava per tutta la casa.
0: Ricordi fantastici, meravigliosi. Dopo
1: il pollo con le patate o magari un dolce, aspetta, anche una bella crostata.
0: Aspetta che ho Angelino della Ran Jesolo, ti chiamo fra poco che sono in onda.
1: Sì, esatto, il bello della diretta. Allora, raccontateci il vostro ricordo più buono e il profumo che vi riporta subito alle domeniche in famiglia.
0: Scusa, me l'hai detto il tuo piatto, quello che preferivi in modo particolare?
1: Ma io ricordo il ragù e il brodo, il profumo del brodo.
0: Ma quei pasticci che venivano fatti.
1: Le lasagne.
0: Esatto, che facevano quello grande, dopo avanzava sempre qualcosa.
1: E facevano anche la besciamella, che buona,
0: come si chiama? La pirofila più piccolina, hai capito? Va bene, dai, ho capito.
1: Allora, questo chiediamo ai nostri ascoltatori. No, vado di fretta perché sono già le 58. Come sempre, potete chiamare allo 0423 736 80, oppure mandare un bel vocale al numero di WhatsApp o SMS, anche scrivere 345 48 45 663.
0: Va bene, grazie signorina Tiziana, può andare.
1: A posto.
0: Può andare.
1: Ciao.
0: Si scuffi e se ne vada, che io adesso saluto i miei amici con calma. Tutti gli amici che sono intervenuti in questa diretta lunga 3 ore, anche gli ultimi che sono arrivati proprio. Il bello della diretta mi arriva, oltre ad Angelo di Jesolo, anche Sara di Luca e Abramino. Israele? Scrive da lì, Abramino? Israele.
1: Potrebbe,
0: ok, perfetto. Grazie per essere stati con me anche in questa mattina. Domani, sabato, sarò in diretta con voi a partire dalle ore 7. Adesso vado perché sento che barcollo, Sento che faccio din don, vado di qua e vado di là. Io barcollo, ma solitamente non mollo. Ciao.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai!
1: Respira la natura, vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:05. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX, rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi previsto un nuovo tentativo. Calcio, Fiorentina-Atalanta alle 20:45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
3: posso. Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Sorriso!
1: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Sabrina Salvestrin con Il Soldato. Buongiorno a tutti voi amici di Radio Sorriso, pronti per passare le prossime tre ore in mia compagnia. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Oggi argomento interessante, i sapori della domenica. La domenica aveva il profumo speciale, no? Il piatto della domenica di una volta, quella che magari non mancava mai sulla vostra tavola, quel piatto che vi fa proprio pensare alla domenica, magari riuniti tutti in famiglia. Raccontatelo a Radio Sorriso e intanto partiamo così.

Buongiorno, buona giornata amici cari, radio sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83

prese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al Corriere. È importante, ci pensa il Corriere. Nel momento che date i soldi, lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare. Adesso è arrivato il momento adesso di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono. 035 83 17 91. A casa vostra, due flaconi, negli orari soliti del consegna dei Corriere. E allora, sì, è arrivato il momento. Amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello. Alla prossima. Ciao!

0: questa è la Ferrari Casanova con Manita, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e tra poco torniamo a parlare di piatti della domenica.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo. 1, 2, 3.
2: Perché
1: 4,
2: fermarsi?
1: 5, 6.
2: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
3: Carrefour. In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da un euro.
1: Sorriso. Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. 48 45 663.

0: 3
1: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, Parafarmacia Speziali a Marcon, Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo, Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti e Abi Record per questo bel brano, Madonnina degli Alpini, Marco e il Clan, sempre qui su Radio Sorriso, radio più giovane che mai, sempre con Giovannino. Fino alle 12 si parla di piatti della domenica. Io vado a Soave, dove l'amica Liliana dice una volta di domenica era tassativo il brodo, quello completo con la lingua, la testina, tutto assolutamente, o anche e in aggiunta logicamente alle tagliatelle con i fegatini, che poi sono i fegatini di pollo, o il risotto col tastasalat. Erano proprio piatti che segnavano ogni domenica, perché assolutamente questi piatti per me fanno domenica. E voi continuate a raccontarmi quali sono i piatti della domenica, quelli che preparate, quelli che magari preparate tassativamente di domenica perché vi riunite in tutta la famiglia, o magari se c'è un piatto che vi fa venire in mente la domenica. Io potrei dire i cannelloni, quelli con la carne, perché ecco, la mia nonna, quando ci riunivamo tutti insieme a casa sua di domenica tutta la famiglia, spesso li cucinava, anche quelli con la ricotta, le erbette eccetera. Ecco, quelli se io li vedo mi fa proprio venire in mente, è proprio un pensiero fisso, assolutamente, appena li vedo mi viene in mente quelle belle domeniche passate in spensieratezza. Buongiorno all'amica Luigina da Morgano, e non solo, vado a salutare l'amico Paolo di Magnago. Buongiorno, volevo salutare la mia amica Angela di Tarcento e dedicargli il brano Il primo bacio dei Lisoni. Grazie mille Paolo di Magnago. Allora vi dedichiamo a tutte e due questo bel brano, e subito dopo la voce di Jonathan, orchestra Gianni Dego, con Il ballo del canguro, sempre qui su Radio Sorriso con Giovannino fino alle ore 12.

0: Gianni Diego, il ballo del canguro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io devo festeggiare un bel compleanno. Beh, lo sentiamo prima, dai, sentiamolo.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Giovanni.
0: Ciao.
1: Oggi è il mio compleanno. Festeggio le mie prime 71 primavere. Mi puoi mettere una bella canzone?
0: Ma
1: grazie,
0: certo,
1: buona giornata,
0: dai,
1: a tutti.
0: Ti festeggiamo.
1: Ciao ciao.
0: E allora ti festeggiamo con questa. Tanti auguri, Ornella di Mira.

Pietro Galassi con la tua canzone. Vado a salutare l'amica di Minerve, l'amica Marcia. Ciao Marcia, un abbraccio fortissimo. E poi vado a salutare anche invece l'amica Sara. Sara, poi tra poco ti vado ad accontentare, eh. Intanto ti vado ad augurare una buona giornata. Io vado ad accontentare anche chi mi ha richiesto Ho camminato, Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino. Tra poco, seconda ora insieme.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
3: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
6: Rifiuto.
5: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
6: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio. Sono le 10:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
1: Radio Sorriso, Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Buongiorno. Nel Trevigiano grande successo per l'inaugurazione della rinnovata piazza Aldo Moro a Carità di Villorba. I lavori di riqualificazione del valore di oltre 1 milione realizzati con fondi del comune di Villorba hanno permesso il rifacimento complessivo della pavimentazione delle aree verdi con una riorganizzazione e miglioramento complessivo degli spazi e la piantumazione di 40 alberi ad alto fusto. La 7ª edizione del Salone Nautico in programma all'Arsenale di Venezia da mercoledì 27 a domenica 31 maggio avrà una serie di convegni che si concentreranno sui temi legati alla cultura del mare, con attenzione alle principali sfide in termini di ricerca e innovazione, transizione ecologica ed energetica, porti turistici e ambienti, studi e ricerche per la pulizia delle acque e il recupero della plastica, sostenibilità dei nuovi materiali, regolamenti per la navigazione in laguna.
5: Arriva il via libera dalla conferenza Stato-Regioni a 2 documenti che puntano a rafforzare la prevenzione e incentivare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Novità arrivano anche rispetto alla carenza di infermieri. Si pongono le basi per l'arrivo di infermieri indiani. Per l'attuazione del piano sono destinati alle regioni 200 milioni di euro annui, a cui si aggiungono ulteriori 50 milioni per quest'anno dedicati alla prevenzione territoriale.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: È permesso?
8: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Glielo consigliato io.
8: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
12: Ops.
8: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno e c'è

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo Edizioni Musicali Vocal Sound per questo bel brano, Federico Livotti con Confini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In questa giornata parliamo di cibo, piatti della domenica, siamo alle porte del weekend, oggi è venerdì, si inizia a pensare poi al weekend, ai pranzi, in famiglia, eccetera, e sicuramente questa domenica molti di voi si andranno a riunire. E quindi qual è il piatto della domenica per, come dire, per tradizione nella vostra famiglia? Raccontatela a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 73 6681. E noi continuiamo con la musica. Ma sì, dai, vado a salutare l'amica Rita di Udine e ti dedico, cara Rita, questo bel mambo Mary Rinaldi che ci canta Quanto amore mambo, una bella novità 2026, sempre qui sulla radio più giovane che mai. E raccontatemi qual è il piatto, è un secondo, è un primo, è un dolce che magari è tipico della domenica. Una volta i dolci li facevano solo di domenica, ah sì sì, per le ricorrenze importanti.

0: con Quanto Amore Mambo, e adesso arriva l'appuntamento con il nostro amico Antonio Poli di Amel Medical in compagnia del nostro Giovanni Zani. E allora, che dire, a voi la linea.
1: Gli amici di Radio Sorriso lo sanno che adesso arriva Antonio Poli. Anche oggi parliamo di magnetoterapia, parliamo di Antidolor Pro e di un sacco di cose interessanti, di tutto quello che serve ai nostri amici per
2: i dolori.
1: Per i dolori, per far sparire i dolori. Vi offriamo garanzia di un acquisto sicuro e che funziona. La domanda è: perché?
2: Allora, innanzitutto buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Oggi parliamo di dolori, è l'argomento che noi trattiamo sempre. Perché? Perché i nostri dispositivi sanno fare questo, sanno togliere i dolori. Perché offriamo ai nostri amici che ci chiamano all'880 20 40 la garanzia di un acquisto sicuro? Innanzitutto, Amel Medical è un'azienda che è nata nel 1959 ed è un'azienda che da sempre è leader nella produzione di dispositivi altamente professionali che servono a contrastare i nostri dolori, dolori di qualsiasi genere. Quando parliamo di dolore, che sia un dolore causato da una botta, da una contusione, da un'artrosi, parliamo di un qualcosa che ci fa male e dobbiamo trovare la soluzione. Noi vi offriamo proprio la garanzia di un acquisto sicuro. Cosa vuol dire garanzia di un acquisto sicuro? Vuol dire che voi, chiamandoci all'800 80 20 40, avete il diritto di provare sul vostro dolore e capire se veramente funziona. Ecco, questa è una garanzia enorme, avere la possibilità, nonostante le vostre titubanze, che sono normali, perché quando parliamo di persone che hanno provato ad andare a fare terapie a destra e a manca, sborsare centinaia di euro e trovarsi con il problema sempre lì, sicuramente c'è una titubanza. Noi proprio per questo vogliamo dare la garanzia di un acquisto sicuro. Cosa vuol dire? Dare gratis in prova il nostro dispositivo sul loro dolore, dove loro possono capire se funziona oppure no.
1: Certo.
2: Allora, 880 20 40 per avere gratis in prova a casa vostra il nostro dispositivo.
1: Perfetto, facciamo una pausa, poi torniamo a ribadire questo concetto molto interessante ed importante.

0: Carissimo amico mio Antonio Poli, dove eravamo rimasti? Vabbè, al numero di Centralone, che è fondamentale per avere, insomma, la prova gratis in casa, l'880-20-40. Però tutto quello che diciamo lo potete vedere anche in una brochure, in un sito internet all'indirizzo amelmedical.com. La prova la potete fare anche direttamente in fabbrica, in via provinciale a Carmignano di Brenta, basta sempre mettersi d'accordo con le signorine.
1: Bravo Giovanni, bravo. Hai detto una cosa fondamentale: andare a vedere il sito, perché quando ci chiamano, voi ci chiamate, io vi ringrazio per tutte le chiamate che riceviamo, che possono essere chiamate per chiederci come poterlo utilizzare per questo o per quel dolore, oppure per chiederci di averlo in casa in prova, e questo è importante da parte nostra, perché sono persone che magari hanno speso 3 mesi fa 500 euro su un centro medico perché sono andati a fare delle terapie per un problema al ginocchio, dove hanno visto un risultato buono, ma che dopo 2-3 mesi il problema è ricomparso, per cui andare a spendere altri 500 euro, beh, aspetta un attimo, e allora chiamano Amel Medical per provare i nostri dispositivi a casa. Ma vi immaginate per voi la bellezza di avere a casa, al posto di chiamare in un centro medico per farvi le terapie, prenotare l'appuntamento, andare tutti i giorni, spostarvi, andare a fare le terapie, ma averlo in casa, la comodità. Vi immaginate la bellezza di avere a casa un dispositivo che vi toglie i dolori, ma parlo dolori per voi, per vostro marito, per vostra moglie, per i vostri familiari. Un dispositivo professionale a casa vostra che lo potete utilizzare ogni qualvolta avete la necessità. Ma non è fantastica questa cosa?
0: Certo.
1: Allora, se voi siete stanchi di soffrire di dolori e di liberarvi di questi dolori qua, dovete comporre l'880-20-40 per avere gratis in prova Amel Medical a casa vostra.
0: Benissimo, non c'è altro da aggiungere se non un'altra volta il numero di telefono, che non guasta mai, 880-20-40. Gratis la prova, gratis il professionista, dopo con calma si decide.
1: Bravissimo, grazie a voi tutti, ciao. Buon ascolto, ciao!

0: una canzone, Amanti, di Annalisa Simeoni.
1: Certo.
0: E ti abbraccio e saluto tutti i sorrisini. Ciao, buona giornata.
1: Va bene, Nuccia, allora noi ti dedichiamo questa bella canzone. Arriva Annalisa Simeoni con Amanti. Subito dopo continuo con Vieni Piccina.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
9: 448 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un foto?
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Matteo Bensi, Mariana Lanteri, vieni piccina per un bel compleanno, il compleanno di Leopoldo che oggi compie i suoi primi 74 anni, quindi auguri Leopoldo. Questa bella dedica ti arriva da parte dell'amica Maria di Borgo Valbelluna, un abbraccio a tutte e due, ma auguroni, auguroni a Leopoldo. E poi vado a salutare Marco di Brescia che dedica a tutta la cooperativa La Mongolfiera questo bel brano, Roberta Cappelletti con Romagna Mia.

0: il nostro direttore Alexo con L'amore è l'amore. Andiamo a sentire l'amico Antonio. Antonio, perché lui ci dà il menù della domenica. Sentiamo.
1: Giovannino, buongiorno.
0: Ciao.
1: Oggi è una bellissima giornata. Qui abbiamo intorno ai 27 gradi. Sto parlando di Turate in Lombardia.
0: Turate, non Villa San Giovanni. Sono a Villa San Giovanni,
1: ma è Lombardia.
0: Turate, Turate.
1: Comunque, per domenica ho intenzione di poter fare le pappardelle col cinghiale, col ragù di cinghiale fatto da me. Il ragù bisogna farlo un giorno prima,
0: okay,
1: con il vino rosso. Poi le verdure a macerare la carne, bisogna per 24 ore deve macerare, poi butti via tutto e gli metti ancora un bicchiere di vino, fai il tuo sugo che devi fare con il ragù di cinghiale e poi fai cuocere le pappardelle e unisci tutto insieme. Mi puoi mettere una canzone, quella che vuoi tu, di Galassi. Ciao.
0: E più tardi ti vado ad accontentare, ma intanto mi hai fatto venire una fame. Antonio, mi hai fatto venire una fame che veramente. Vado a salutare l'amica Valeria. Ciao Giovannino, per questa domenica ho pensato di fare risotto alle verdure, peperoni ripieni e crostata alle fragole, ma oggi noi vi chiediamo un piatto che fate di domenica, un piatto che rappresenta la vostra domenica. Comunque questi sono tutti piatti che la rappresentano, devo dire, molto bene. Sono Valeria, siete meravigliosi. Buona giornata, un bacione. Allora un bacione anche a te. E io adesso devo festeggiare un bel compleanno, perché l'amica Gabriella oggi compie i suoi primi 80 anni. Allora auguroni da parte logicamente nostra di Radio Sorriso, ma anche del marito, sì, assolutamente, l'amico Roberto. Ciao, un abbraccio fortissimo. E noi ti festeggiamo con Gianni Dego, Eternamente, sempre qui su Radio Sorriso. E poi vado ad accontentare invece l'amico Giovanni da Bovolenta, che mi richiede un bel vals.

ci siamo ascoltati questo bel valzer del maestro Daniele Marcomini con Indaco, sempre qui su Radio Sorriso, e si continua con Fetta di limone, così chiudiamo la seconda ora insieme, tra poco iniziamo la terza con quelli che sono i vostri piatti della domenica, 345 48 45 663 oppure 0423 736680 736681 se volete telefonarmi, richiedermi un brano, fare gli auguri a qualcuno, raccontarmi qual è il vostro piatto della domenica. In 15 secondi vi ho detto un sacco di cose e adesso via con la musica.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, podcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 11:02. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno. Marco Sgarbi è stato eletto come 24esimo rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Nato a Mantova, 43 anni, è il più giovane ad assumere la carica nell'Ateneo veneziano. Non voglio un'università che rincorra il futuro, afferma Sgarbi, ma un'università che è capace di costruirlo.
3: La città metropolitana di Venezia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo la strada provinciale 17 in via Padova nel territorio comunale di Vigonovo. L'intervento, del valore complessivo di circa 1 milione, è destinato a migliorare in modo significativo i collegamenti tra la frazione di Tombelle e il centro di Vigonovo lungo una delle direttrici più trafficate dell'area.
2: Nuovo rapporto nazionale sul disagio giovanile realizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo. Il 38% degli adolescenti intervistati dichiara di aver subito almeno una volta episodi di bullismo, un dato in crescita rispetto al 34% dello scorso anno. Parallelamente aumentano ansia e insicurezze personali ed il 31% dei ragazzi afferma di sentirsi più compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso, inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

Mister Domenico con Quelle Notti apre questa terza ed ultima ora insieme. Vado a salutare l'amica Maria di Mestre. Ciao Maria, un abbraccio fortissimo. E poi devo salutare anche Valeria. Ciao Valeria, un abbraccio forte. E poi vado a salutare anche Luca di Milano. Buongiorno Giovannino, mia mamma era bolognese. Il mio piatto tipico domenicale sono le lasagne, come le fanno lì, molto semplici ma gustose. Oppure il secondo, le mie origini pugliesi, la pasta con il sugo di braccioli di cavallo. Entrambi li adoro. Buon lavoro, Luca da Milano. Che fame, che fame! Ciao Luca, un abbraccio. Tra poco ti accontento con Linda Bottega, cara felicità. E tra poco con noi anche l'amico Alberto Acerbis.

0: Francesca Mazzucato con C'era una volta un fiume, ed è arrivato lui, Alberto Acerbis. Buongiorno Alberto, buon venerdì.
1: Buongiorno a te, un buon venerdì anche oggi di magro, come diceva la mia nonna, en que le de mager.
0: Giusto, okay? Giusto.
1: Oggi è di magro, ritroviamo un po' le nostre radici, le nostre abitudini. Oggi è di magro, e va bene così, domani ci pensiamo. Ascoltate amici, due informazioni. La prima è questa, e ve le sto leggendo, aumentate le truffe nell'olio extravergine di oliva del 10%. Quindi le truffe nel prodotto più importante che ha l'Italia, uno dei più importanti, chiaramente è il più truffato, è l'olio extravergine di oliva. Due, attenti a quello che vi dico, l'Italia non produce sufficiente olio extravergine di oliva per il proprio fabbisogno nazionale, quindi è costretta a importare dalla Tunisia, dalla Spagna, dalla Grecia, dal Portogallo. Allora voi di Radio Sorriso, amiche e amiche, amici e amici, stiete e stiete, tosi e tose, avete la fortuna questa mattina, chi mi conosce lo sa da 18 anni, che potete ordinare l'olio italiano vero, garantito a Cervis, direttamente dal frantoio. Vi dico questo perché noi siamo oltre la metà della produzione che abbiamo fatto, non garantiamo l'olio per tutti, quindi se volete prenotare all'imbottigliamento, come avere il frantoio sotto casa, 6 bottiglie da un litro di olio Acerbis, estratto a freddo da olive italiane, se volete le analisi chimiche ve le diamo per un'eventuale dieta, per chi ha disturbi alimentari che deve usare un olio importante, noi ve le mandiamo, 84 euro. 6 bottiglie da un litro, trasporto non lo pagate, ma io devo saperlo adesso. Se volete l'olio per luglio mi chiamate. Ciao Alberto, voglio le mie 6 bottiglie per metà luglio, i primi di luglio, fine giugno, lo teniamo in cisterna e non ve lo fa nessuno e ve lo spediamo quando volete voi, perché per noi la qualità è l'unica cosa che conosciamo per rimanere legati a un pubblico meraviglioso di Radio Sorriso. Quindi 030 68 40 408. Chiamate e prenotate, perché dopo il mese di agosto non garantisco l'olio a nessuno. Vi voglio bene, buona musica, in alto le scarpette, e a te un grande abbraccio, a tutti voi.
0: E allora grazie mille Alberto, approfittatene, 030 68 40 408, e approfittate di queste belle offerte che il nostro amico Alberto Acerbis per noi di Radio Sorriso ci riserva. Grazie Alberto, buon weekend.
1: A voi un grande abbraccio, tanta salute e tanta musica. Ciao.
0: E noi continuiamo con la musica. Arriva Tony Sun con Rita.

Mary San con Rita, facendo gli auguri a tutte le Rita in ascolto. Oggi è Santa Rita, allora vado a salutare subito l'amica. Aspetta che qui ho un po' di richieste musicali. Beh, intanto saluto Paolo da Vicenza, che abbiamo accontentato prima con C'era una volta un fiume. Un grosso abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori, quindi grazie Paolo, un saluto fortissimo. Poi vado a salutare gli amici, l'amica Elvira e Roberto di Vigo d'Arzer. Un saluto, buona giornata a te giovanino. Volevo fare gli auguri di un buon onomastico a mia sorella Rita, che oggi è Santa Rita, una canzone che vuoi tu, così abbiamo unito tutti gli auguri, e un augurone forte anche da parte nostra. E poi buongiorno anche all'amica Cristina di Volpago, provincia di Treviso. Ciao giovannino, sono Cristina di Volpago del Montello, auguro a tutti una buona giornata, per favore mi faresti ascoltare Ti amo tanto di Daniele Elia Tarantino, tra pochissimo assolutamente, ben volentieri ti vado ad accontentare. Ma parlando di piatti della domenica, vado a salutare l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona. Lei dice: per me domenica è risotto con i funghi e torta di mele, sono due piatti che di domenica si facevano sempre. Ci sta, se no vado a salutare anche l'amica Anna di Fontane, per lei domenica è pollo in umido e si ricorda ancora quando la sua mamma ne cucinava ben due, perché loro sono in, mi pare, 12 fratelli, quindi erano in tantissimi, in poche parole, quindi doveva cucinare un sacco la sua mamma di domenica, e cucinava ben due polli con le patate in umido proprio per accontentarli tutti. Si continua anche però con la musica Dante, effetto musica, con Tiburon Italiano Mix.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sorriso.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player

0: della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo Edizioni Musicali Mama Music per questo bel brano del mese. Noi siamo gli anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi ci dà il buongiorno, ma non si firma, vediamo, L'amica Giuseppina, ciao Giuseppina, un abbraccio, buongiorno anche a te. Poi Annalisa da Spinea, buongiorno carissimo Giovanni, grazie per la compagnia che mi fai. Puoi mettere la canzone Guerriero di Mauro Levrini, da Annalisa da Spinea. Tra pochissimo, cara Annalisa, ti vado ad accontentare. Vado a salutare anche gli amici di Lecco, gli amici Claudio ed Angelo. Ragazzi, so che sarete delle zone a breve, non vedo l'ora di salutarvi. Tra poco vi accontento anche con i Philadelphia. Un abbraccio ad Anna di Tagì di Sopra Villafranca di Verona, un abbraccio a Cristina da Volpago, che tra poco contenteremo. Siete tantissimi, eh. Intanto saluto anche l'amica Anna di Pordenone, che è contento subito con Irma di Benedetto e Te Chiero.

Mauro Levrini Guerriero, vado a salutare anche l'amica Rita di Biadene, un saluto cara Rita, una buona giornata anche a te, buongiorno Giovannino, ieri è stato il compleanno del mio amore Lorenzina, per cortesia le puoi dedicare una canzone allegra dal marito Aldo con tanto affetto, ora tra poco, anzi ti dedichiamo proprio questa, un grande abbraccio e un saluto anche a Dina di Rodeano Alto e tutte le amiche Loretta, Solidea, ciao a tutti. Logicamente, e un abbraccio va all'amica Alba di Celle Ligure, provincia di Savona. Vediamo se riescono ad accontentarti. Intanto arrivano in sequenza in Philadelphia con Un ragazzo, una ragazza, Italo Disco, e poi Pietro Galassi con Concerto d'Aranguez.

0: Pietro Grazzi con Certo d'Aranguez, lacrime sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Alba di Celle Ligure, ma non solo, anche Virginia, sentiamo.
1: Mi fai ascoltare giusto i mercoli, giurami.
0: Non
1: grazie
0: riesco
1: mille.
0: Virginia,
1: ciao,
0: non tu. Riesco, dai, vi lascio in compagnia di Massimiliano e Tiziana, sicuramente cercheranno di accontentarvi. Un saluto va anche ancora chi mi mette un sacco di cuori, buongiorno, un abbraccio anche a Laura di Cervarese, e che dire, per quanto mi riguarda è veramente tutto, io vi ringrazio, ci ritroviamo per quanto mi riguarda martedì sempre qui su Radio Sorriso. Terminiamo con Daniele e Lia Tarantino, sei tu il titolo di questo brano per l'amica Cristina di Volpago. Tra poco ridiamoci su, sempre qui sulla radio più giovane che mai.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
4: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 12:04.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buona giornata da Mattia Venini. La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'inchiesta è partita dalla denuncia ai media di una donna che ora gli investigatori vogliono sentire insieme ad altre potenziali vittime. L'ex duca è già indagato per i suoi rapporti con Epstein. È mancato nella notte nella sua bra Carlo Petrini, giornalista, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Il ricordo di Mattarella lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia. Ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. A mezzanotte e mezza ore italiane è previsto un nuovo tentativo di lancio della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX per le missioni sulla Luna e su Marte. Il primo volo è stato interrotto da un problema al perno idraulico. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato che decreterà le ultime due squadre che andranno in Champions e chi resterà in Serie A fra Lecce e Cremonese. Fra poco la partenza della 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 km da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, certo.
14: Eh beh, ma i nostri controlli.
15: No, no, non sono
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV-Line.
14: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua?
7: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Sorriso!
16: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
18: Da Carrefour, 96 ore scontate.
19: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
20: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sorriso!
21: È il momento di ridiamoci su!

voce di Monica dei Rodigini su Radio Sorriso, questa bella canzone ad aprire le danze di Ridiamoci Su di questo venerdì 22 maggio 2026. Era gente che viene, gente che va e gente che non c'è. Dovrebbe fare il proprio lavoro, ma non c'è. Mi sto riferendo appunto a Tiziana, che salutiamo. Ciao Tizi. Neanche mi ha salutato, neanche ha finito mezzogiorno, neanche mi ha salutato. Me la leggo al dito sta cosa, quindi vabbè, tanto la settimana prossima sarò io in ferie, quindi sarà lei da sola, ma poco importa. 12:12 e 22 secondi, abbiamo sincronizzato anche gli orologi con Radio Sorriso. Un saluto a tutti gli ascoltatori, quelli che magari stanno preparando il pranzo, quelli che stanno pensando a cosa mangiare oggi. E a proposito di cosa mangiate, l'argomento del giorno è molto facile, è culinario, e quindi insomma evidentemente ci sarà sicuramente un po' di interazione tramite WhatsApp e Telegram. 345 48 45 663, questo è il numero che vi permetterà di rispondere come volete, con un messaggio vocale, un video, oppure anche semplicemente una scritta. Qual è il piatto della domenica, il piatto preferito, magari anche quello di una volta che vi piacerebbe riassaggiare, riassaporare la domenica, perché magari vi ricordava determinate cose, ok? Quindi i sapori della domenica, qual è il piatto che generalmente alla domenica mangiate o mangiavate, e se lo mangiavate vi manca e vorreste rimangiarlo, perché magari, che ne so, faccio un esempio, non c'è più la nonna, ma la nonna faceva, che ne so, le lasagne in una maniera particolare che neanche la mamma riesce più a fare. Quindi insomma, questi sapori genuini di una volta, o comunque anche quelli tradizionali della domenica. 345 48 45 663. E andiamo con una novità, eccola qua, arriva lui, Matteo Bensi con Ratatouille.

Caro Gabriele, mi perdonerai. Sto scherzando, ovviamente. Gabriele dell'Orchestra Philadelphia, una bella cover dalla pelle al cuore. Questo è il titolo, se volete richiederlo. 12:21 minuti, abbiamo ricevuto anche un paio di WhatsApp al 345 48 45 663 che parla appunto del piatto della domenica. Da noi la domenica, dice Carla di Castelfranco, ciao Carla, voleva dire lasagne fatte in casa, mia mamma iniziava il ragù il sabato sera. Per l'appunto, vedi, adesso non c'è più tutto sto tempo, no, per fare le cose, almeno nelle famiglie quelle recenti, dico, no, insomma, come la mia, perché entrambi lavorano e quindi insomma hanno due figli, insomma ognuno ha, ogni famiglia ha le proprie tra virgolette priorità, no, nel senso che insomma prima il bene ai figli, mangiare eccetera eccetera, poi magari man mano che crescono hai anche qualche ora di ora d'aria, tra virgolette, questa ora d'aria si fa per scherzare un attimo, però insomma è così, no? Quando sono piccoli sono piccoli, quando poi sono grandi ci sono altri pensieri, e comunque la famiglia, mentre una volta magari c'era la figura della casalinga, no? Che magari lavava, stirava, puliva per terra, preparava il pranzo, preparava la cena, preparava le merendine, stava con i figli, perché poi magari poteva anche aiutarli a fare i compiti. Adesso nelle famiglie, diciamo, di questo periodo, se entrambi i genitori lavorano magari 8 ore o che ne so 8 e 5, la cosa è ben più diversa, quindi anche a livello familiare le cose insomma sono cambiate rispetto a un tempo, ok? E quindi insomma è così, c'è meno tempo e quindi si cercano anche di prendere cose tra virgolette semi pronte, no? Per essere pronto. Vabbè, andiamo poi da Gianni che ci scrive al 345 48 45 663. Ripeto, sarebbe bello anche un vostro messaggio vocale. Pollo, arrosto e patate nel forno a legna, che profumo, ragazzi. Gianni, buono il pollo, il polletto, eh? Vabbè, allora, prima di andare con la canzone di Chicco De Matteo, vado a prendere il WhatsApp che è arrivato da... aspetta che non lo trovo più, eccola qua, da Paola che ci scrive: vorrei ascoltare Mutandine di Seta Nere. Eccola qua, cara Paola, tutta per te.

Eccoci qua, eccoci qua. Una cosa velocissima prima di andare con L'amore mi tiene in ostaggio, canta Tommaso dell'orchestra di Paolo Bertoli. Andiamo a leggere anche il messaggio di Alba di Celle Ligure. Ciao a tutti dalla Liguria, mi fate ascoltare un brano di Bertoli, ho scelto questo, spero ti possa piacere. Poi andiamo qui. Dunque il pollo di Gianni l'abbiamo già letto. Andiamo a leggere anche l'amica Elena che scrive: la pasta fresca della nonna era sacra, tagliatelle a ragù tutte le domeniche. Quindi oggi parliamo qual è il piatto tradizionale, no, che vi manca, che magari continuate comunque a mangiare della domenica. 345 48 45 663 anche con un bel messaggio vocale. Andiamo con l'orchestra di Paolo Bertoli.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Sorriso.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Specialista nell'accoglienza.
15: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
20: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
22: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
24: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle...

Marco Buccio e Francesca Melzani con questa bella canzone Noche a Madrid. Che bella città Madrid. Madrid, Barcellona. Secondo me sono tutte belle le città della Spagna, visto che piano piano me le sto passando un po' tutte, no? E quindi mi piace la Spagna, proprio mi piace. Devo essere sincero. Vabbè, ma non parliamo di stati, parliamo di cosa vi manca, cosa mangiate alla domenica, cioè il pranzo pasquale, il pranzo domenicale, i sapori della domenica o di tutte le domeniche o di ogni qualche domenica, no? Quando magari andate dalle nonne, andate dagli zii, da parenti e così. E quindi eravamo fermi da Gianni, sì, no, Gianni l'abbiamo letto prima. Elena, la pasta fresca della nonna sacra, ok? Bene, poi per noi il piatto della festa è il risotto con l'anatra. Ora, caro Sergio, che dire, il risotto con l'anatra è tanta roba, quindi un po' ti invidio, devo essere sincero, caro Sergio, ti invidio. Magari qualche domenica, se avanza un pochino, magari chiamami che arrivo, perché non ho ricordi di aver mangiato il risotto con l'anatra, sicuramente sarà molto molto buono. Poi un altro messaggio che arriva da Marta di Padova invece mi scrive: mia mamma preparava i cannelloni e noi litigavamo per la crosticina sopra. Ciao Marta, che bella roba, la gratinatura si chiama, mamma che buono. Poi chissà, con tutta la besciamella, tutte ste robe, ma a me viene fame, sinceramente. Mi viene fame. Andiamo avanti con un'altra bella canzone. Lui è Piero Brolli, ok? Piero Brolli, se volete richiederla, Paesanella. Eccola qua.

Orchestra Argentovivo, donne e motori, è un guaio, donne e motori, solo pochi si salvano. 12 e 50 minuti, quasi un'oretta è trascorsa assieme a me, visto che sono solo. Salutiamo anche la Tiziana, che rimarrà sola, ricordiamo, tutta la prossima settimana, perché io sarò in ferie, e quindi insomma, bene. Lucia, è scritto Lucia, stavo dicendo Luca. Lucia mi scrive: la domenica significava gnocchi fatti a mano e tavola piena di parenti. Sì, le tradizioni della domenica a pranzo credo non abbiano veramente rivali, anche se credo sempre, almeno per quel che mi rimane, vedi la lontananza, vedi che i genitori non ci sono più, vedi che i cugini sono lontani, eccetera eccetera, gli zii pure, ci sono delle situazioni che magari ti trovi da sola, da solo te e la moglie a pranzo alla domenica, perché una c'ha una partita, l'altro c'ha l'amorosa, e quindi insomma, prima magari c'era il nonno, la nonna, la mamma, il papà, il suocero, la suocera. Insomma, la domenica era molto più una festa, no? E poi, insomma, le cose purtroppo, come dicevo prima, ma si lavora, ma c'è la distanza, ci sono tante variabili che non è più come una volta, purtroppo, dico purtroppo, non è che sia una cosa bellissima. E quindi, insomma, tante tradizioni si sono perse. Andiamo a leggere messaggio di Andrea da Vicenza, che mi scrive: da piccolo aspettavo solo le polpette al sugo della nonna. Ciaone, anche i miei figli aspettano le polpette della mamma, perché è proprio veramente brava a fare le polpette. La rottura di scatole, sapete qual è? Non è tanto fare la polpetta in sé, quindi la carne macinata eccetera, è fare proprio la polpetta, cioè realizzare la pallina. Quindi, però, ho visto che, poi non so se siano vere, se funzionino, se non funzionano. C'è una sorta di attrezzo, mettete di vedere, che ne so, quattro mezzi tubi, adesso non ricordo bene di preciso, aspetta che mi parte il jingle, quasi automaticamente, passando questo aggeggio sulla carne, crea una sorta di palline già fatte. Non so se qualcuno di voi ce l'ha, però sono sempre stato quasi mezzo tentato a prenderlo, però ho talmente tante cianfrusaglie nel cassetto che ho più cianfrusaglie che non servono a niente e invece a cose che magari sarebbero più utili, però magari sono sparse in giro per la casa, perché nel cassetto principale degli attrezzi non c'è mai niente di buono da utilizzare. Però ho visto sto arnese qua, che adesso neanche mi ricordo come, però non so se era una sorta di quello per prendere le palline di gelato, che fa poi la pallina, no? Una cosa del genere. Però ne facevi 4-5 contemporaneamente, non è che dovevi farne una alla volta. Comunque va bene, se ce l'avete, bene, magari mandatemi una foto e ditemi se vi trovate bene o se è un'altra cianfrusaglia che cioè, non serve veramente a nulla. Nel frattempo andiamo con un bel tango. Eccolo qua. Arriva Patrizia, Non sono mamma.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 13 e 5 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno. Perquisizioni a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d'Ampezzo nell'ambito dell'inchiesta per la cabinovia Apollonio Socrepes che avrebbe dovuto entrare in funzione per i giochi invernali di Milano-Cortina. L'impianto è al centro di un'indagine per turbata libertà di gara d'appalto. Indagato l'amministratore delegato di Simico, la procura di Belluno ha fatto sapere che insieme a Fabio Massimo Saldini sono indagate altre due persone. A Rialto ieri sera decine di persone hanno usato i loro corpi per mettere in scena l'immagine dei 400 membri della Global Sumud Flotilla fermati dall'esercito israeliano. Azione coordinata in tutta Italia dal movimento Global Sumud per esprimere il dissenso contro l'arresto e il rapimento degli attivisti. In Italia con l'invecchiamento della popolazione cresce il rischio di demenza, ma fino al 45% dei casi è prevenibile con stili di vita adeguati. Per il professor Andrea Ungar, docente di geriatria all'Università di Firenze, coltivare lo stimolo a mantenersi attivi, seguire le proprie passioni e non perdere il senso di scopo è fondamentale per contrastare il declino emotivo e cognitivo che è poi all'origine di molte delle forme di demenza. È tutto.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sorriso!
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Che ringraziamo. Allora, voi non ci crederete, ma sapete che io dico sempre la verità, nient'altro che la verità, solo che la verità. No, a parte gli scherzi, è vero. È da 3-4 giorni e non riesco a capire perché che mi sveglio con questa canzone in testa, cioè me la canticchio in bagno intanto che mi lavo i denti, intanto che faccio colazione. È una cosa più forte di me e quindi non lo so perché è una delle pochissime canzoni che canto e che canticchio, ma proprio non mi va via. Ogni mattina devo star lì, anche quando magari gioco con il mio cane, penso a babba di cuore, cioè è una cosa più forte di me. È un bel pezzo, bravo Alex, complimenti. Ritorniamo ai messaggi vocali al 345 48 45 663 nella seconda ora.
2: Carissimi del Radio Sorriso, che state trasmettendo adesso mi fa sentire un profumo ancora con la polenta e coniglietto e coniglio bello arrosto con la crosticina, appunto. Si sentiva il profumo fino già distante dalla polenta, il profumo di coniglio era veramente una cosa eccezionale. Alla domenica e basta. Vi e saluto, basta, caro Radio Sorriso, a voi tutti da Franchina di Padova.
1: Allora, a me il coniglio o tutte quelle carni che sanno da selvatico, no, anche no. Però le costicine, la polenta, le salsicce, quello sì, non so perché, magari mi piace, è che forse non devo sapere che è coniglio. Se lo dovessi mangiare bendato e nessuno mi dicesse cosa sto mangiando, secondo me cambio idea. È come la faraona, come cos'è che c'è, l'agnellino, no, tutte quelle cose là, la capra, la pecora, non so, tutte quelle cose là un po' selvatiche. No, non è che ci sto alla larga, per carità, però magari non lo so, preferisco un maiale. Lo so che magari non è la stessa cosa, però per me è così, insomma, ecco. Va bene, detto questo, andiamo con Claudia Scarciafratte. Ma l'amore no? Ma l'amore no.

Ruggero Scandiuzzi con la sua voce inconfondibile, innamorarsi, una bella baciatina. 12:21 minuti e andiamo avanti con i vostri messaggi. Oggi vi siete un po' scatenati adesso, proprio adesso, che manca mezz'ora i saluti finali. Vabbè, dai, allora andiamo da Nadia. Ciao Nadia, il profumo del brodo con cappelletti mi riporta subito all'infanzia. Ci credo. Da tanto che non mangi cappelletti la domenica, io. Cappelletti, tortellini, agnolini, quelle cose là, no? È vero. Poi Franco invece da Tiene scrive: arrosto di vitello eppure è un classico che non tramonta mai. Anche il purè da tanto io personalmente che non lo mangio. Il vitello sì, anche l'altra sera delle fettine di vitello così. Adesso sarebbe anche il, visto insomma, con la speranza che le temperature aumentino, anche il vitello tonnato da fare proprio con la carne, tagliare fino, fare la cremetta con il vitello, la crema tonnella, quella con il tonno, i capperi, la maionese. Buona, o se no si prende già fatta che si fa prima, però non è la stessa cosa. Poi andiamo invece da Teresa e ci fermiamo qua. Voi continuate a scrivere WhatsApp 345 48 45 663. Teresa scrive: le melanzane alla parmigiana della zia erano leggendarie. Ci credo, si sono fatte bene poi. Quindi vi chiediamo quali sono i sapori della domenica, qual è il piatto della domenica, quello di una volta, quello che magari vi piacerebbe mangiare o quello che comunque continuate a mangiare, perché comunque la tradizione ve la siete tramandata, ok? Andiamo con Michele Clementucci, arriva la Mazzurca.

Mi piace essere. Mi piacerebbe andare a Zanzibar. Mary Rinaldi con Mary Rinaldi o anche senza, però Zanzibar non sono mai stato, quindi è una delle meti che spero prossimamente di andare. Comunque, veloce a leggere altri due messaggi che sono arrivati al 345 48 45 663. Teresa l'abbiamo letta. Paolo, ciao Paolo, scrive: la domenica senza tiramisù non era domenica. Interessante, bravo Paolo. Manna scrive in velocità: mio papà preparava il baccalà alla vicentina già al mattino presto. Ti credo. Anna da Schio, ti credo. Servono 3-4 giorni, no? Per preparare il baccalà. Poi la vicentina non so se è quello con la cremetta bianca o non lo so. Comunque vabbè, so che servono 2-3 giorni, no, da lasciare in ammollo sotto una sorta di cascatella che porti via tutto qua. Vabbè, comunque serve tempo per fare il baccalà e andiamo con Festa. Canta Alex Marina dell'orchestra di Gigi Chiappin e l'orchestra del Cuore.

0: ascoltando, ridiamoci su.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa, mero

0: Al mestiere.
1: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Ultima chiamata.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ebbene sì, signori, ritorniamo nuovamente in diretta alle 13:39 minuti dopo aver ascoltato Croce e Delizia di Nicola Congiu. Molto bene, abbiamo un messaggio vocale da sentire, sentiamo un po'.
2: Ciao Massimiliano, la domenica senza i dolcetti di papà non era domenica, era una persona meravigliosa. Ciao.
1: Lo so, immagino. Va bene, andiamo avanti con la nonna mi faceva il coniglio in tegame con la polenta, sapori che non si dimenticano. Lui è Alberto, ciao cari Roberto. Poi io ricordo il profumo delle crespelle al forno appena sveglia. Lei invece si chiama Silvia da Noale, ciao Silvia. Poi andiamo anche a casa nostra, ravioli fatti a mano e vino rosso per tutti i grandi. I grandi, mi raccomando, specifica Giorgio, bravo. Poi andiamo con, ho detto io che vi siete sfogati l'ultima mezz'ora. La domenica era il giorno degli spaghetti allo scoglio perché papà tornava dal mercato del pesce, Chiara da Chioggia. La domenica con gli spaghetti allo scoglio, mamma che buoni, anche quelli una vita che non li mangio, gli spaghetti allo scoglio, quelli fatti bene proprio al ristorante che ti portano anche Però non è giusto, cioè voglio dire, perché sempre parlare di cucina da mezzogiorno alle due? Io farei uno sciopero. Vabbè, ci penserò la mia collega la settimana prossima che sarà sola soletta. Borghesi, la mazurka del cucù.

Rossella Ferrari e Giampiero Vincenzi, Zuzumbia su Radio Sorriso alle 13:47 minuti. Abbiamo fatto un po' di cagnara questa musica. Vabbè, dai, andiamo a leggere gli ultimi due WhatsApp che abbiamo ricevuti, anzi tre, perché ne abbiamo appena ricevuti un altro. Molto bene. Dunque, vediamo un po'. Leggiamo. Ciao Massimiliano, sono. Si sente la mancanza del tuo collega, mi fai ascoltare Innamorata, grazie. No, non sento la mancanza, anche perché voglio dire, fosse tutta la settimana, anche sì, ma due ore e poi me ne vado in ferie alle ore 18, io sono in modalità ferie on, quindi nessuno mi deve disturbare, e forse, anzi, forse domenica avevo promesso di fare la classifica, quindi magari la vedrò domenica, poi insomma per il resto di tutta l'altra settimana, caro Carlo, non ci vediamo e spero di non sentirla nemmeno. Allora Luigi invece, che mi scrive da Brescia, mi scrive: minestra in brodo e bollito misto, tradizione pura. Sì, ok, però non credo tu, caro Luigi di Brescia, mangi queste cose la domenica. Non so se a Ferragosto, ma già anche adesso, minestra in brodo, ma anche sì, ma col bollito anche no, insomma, per carità, de gustibus is gustibus. Allora Federica invece mi scrive: io voto per le lasagne della mamma, ancora oggi nessuno riesce a farle così. Ecco, ti dicevo io, lo so, le cose che si imparano magari dai propri genitori non sono mai come quelli dei genitori, vabbè, dai, o dei nonni o degli zii, ci mancherebbe. Vabbè, dai, andiamo avanti con la musica perché il tempo è tiranno. Foxeggiando, l'orchestra di Mary ed Elisa. E poi andiamo con i saluti finali, dai, abbiamo anche Pietro Galassi con Omar, la Lanteri, ne abbiamo ancora.

Galassie, Omar, la vita è così, è bella, bella, penultima canzone, non potevamo chiudere con queste belle perle, è veramente molto molto bella. La prossima invece di Mariana Lanteri, cara amica mia, e con queste note io vi saluto, ci risentiremo, non so se l'uno ci sarò a sto punto, che quindi ne approfitto per ritornare mercoledì 3 giugno, non lo so, vediamo, dai, devo chiedere al direttore se mi lascia anche il primo, così faccio un bel ponte. Ma a parte gli scherzi, vi lascio in buone mani. Comunque la settimana prossima dalle 12 alle 14 ci sarà Tiziana, perché come ripeto io sarò in ferie, quindi non ci sarò, ma molto probabilmente domenica riuscirò a fare la classifica con Tiziana dalle 19 alle 20 e in replica dalle 19:30 alle 20:30 solo in TV il lunedì. Grazie di tutto, buone vacanze per chi va in vacanza. Io non è che vado in vacanza, cioè non è questa la settimana dove staccherò la spina, perché rimango qua, rimango a casa, mi faccio un po' di lavori a casa che ne ho veramente bisogno, devo sistemare un sacco di cose, fare i miei giri in bici, per carità, almeno 2-3 giorni ci dedicheremo alla bici, visto che anche mia moglie ha preso questa passione, e niente, dopo di me Claudio, se non ho letto male, quindi vi saluto, un bacio, un abbraccio, una risentirci o al primo o mal che vada al 3, ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 / a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 14 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: TEDx Jesol Women è pronto per accendere i motori il 23 maggio. Ospiti, incontri, confronti, ne parliamo e scopriamo tutti quanti i dettagli da Alessandro Sartor, direttore dell'evento.
12: Il progetto nasce ovviamente, fa parte della galassia TEDx ovviamente, e da qui nasce TEDx Women, ovvero un progetto interamente dedicato alle donne e anche un modo per appunto dar voce tendenzialmente a tematiche che normalmente sono nascoste o che normalmente di cui si fa fatica a parlare. Abbiamo scelto di portare come tema dominante la parola domine, ovvero andremo a parlare di forza, fragilità e di scelta e coraggio da parte appunto di speaker che saranno totalmente femminili. La cosa che ci fa piacere è che saremo quest'anno, nel corso del 2026, ci saranno solo due eventi uomo in Italia, e uno sarà il nostro e l'altro sarà quello di Bologna, quindi questa cosa ci fa ancora più piacere.
11: 23 maggio, domani, TEDx Jesol Women, un appuntamento da non perdere. Grazie Alessandro Sartor per essere stato con noi.
12: Grazie mille a voi.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
18: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
18: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Sorriso.
21: È il momento di Oltre il Liscio.

buon pomeriggio a voi tutti, cari sorrisini belli, vicini e lontani, ben ritrovati, buona compagnia da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai, benvenuti nel viaggio musicale quotidiano oltre il Licio e come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bentrovati, allora buona musica che possa essere di buon auspicio per il weekend ormai dietro l'angolo. Partiamo subito, dai ragazzi. Buona musica.

Signori, la mazurka salterina per dare così fuoco alle polveri a questo nostro viaggio musicale odierno. Buon pomeriggio, buona musica a tutti quanti voi. La Begin con Fausto Fulci.

l'amore. Bene, bene, bene, cari ragazzi, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene, parliamo di meloni. I frutti però, i frutti. Sì, se no. Allora, oh, andiamo in Giappone, sentite questa notizia, questa curiosità. Quando si tratta di pagare la frutta a peso d'oro, il Giappone non è secondo nessuno. Un uomo, che dire, ma fortunato, ma si è aggiudicato due meloni pregiati coltivati nell'isola di Hokkaido per il prezzo record di 5,8 milioni di yen, corrispondenti a circa all'incirca 31.000 euro. Una cifra che gli ha permesso di superare il record storico di 5 milioni segnato da un altro acquirente nel 2019. A comprare i due meloni della varietà Cantalupo, famosi per la polpa dolcissima, è stata la Futami Seika, un grossista di frutta che ha sede a Kushiro. I frutti saranno esposti in uno dei suoi supermercati di Tokyo fino a domenica. Secondo le aziende agricole di Hokkaido, quest'anno saranno spedite oltre 3.000 tonnellate di meloni per un valore di circa 2 miliardi di yen, più o meno 11,5 milioni di euro. Niente male però, un'asta record per due meloni pregiatissimi, qualcosa come 31.000 euro. Caspitina! Doriano e Alice Band, una storia incredibile.

Insieme a Doriano e Alice Band, questa storia incredibile. Bene, sorrisini pronti per il Fox con Marco Tonelli, Lady Blue.

insieme a Lara Agostini, Folle Amore. Naturalmente nel viaggio musicale di Oltre il Liscio, protagonisti voi attraverso le vostre scelte musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della messaggistica, il 345 48 45 663. La cumbia è insieme con Luca e Carla, l'orchestra di Gianfranco Foscoli, e sono Miracoli d'amore.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile? Incredibile!
9: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Sorriso.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 17.

0: 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a Internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

sempre noi, siamo solo noi ovviamente quelli con il sorriso per restare più giovani che mai. Buona continuazione cari sorrisini, buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero per le vostre selezioni musicali. Lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Andando a Verona vado a salutare Fabrizio Bicio, Paola Fabiani, giro di valzer nella tradizione popolare.

Paola Fabiani, amor mio, non piangere. Un tango, signori, con questo ragazzo, è un giovane fisarmonicista calabrese, Giovanni Cino.

Tango per amico, la giovane fisarmonica, quella di Giovanni Cino. Ah, mi ricordo, è venerdì, ovviamente è venerdì, e allora il venerdì il nostro viaggio musicale per qualche minuto andrà tra le stelle insieme alla nostra Elisa Nadai per scoprire i segni un po' meno e quelli più fortunelli del weekend. Nell'ultimo chilometro, nell'ultimo segmento del viaggio musicale intorno alle 16:10. A dopo, bene. Saluto Federico in quella di Adria. Ciao Federico, mi richiedi Rapsodia. L'interpretazione è quella di Omar Codazzi. Eccola.

0: Radio Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia, due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Sono le 15:00.
11: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
12: È una realtà innovativa che trasforma un gesto quotidiano, come l'acquisto online, in un impatto sociale concreto, garantendo anche del risparmio. Si chiama Buy and Help e ce ne parla l'ideatore Alessio Reolon.
13: Allora, Buy and Help nasce dal nostro desiderio di portare tanti bambini a fare volontariato. Noi da più di 10 anni facciamo progetti di volontariato con i bambini, li portiamo nei supermercati, dialoghiamo con loro, loro si sentono importanti, si divertono, raccolgono il cibo, si sentono valorizzati, e a un certo punto è nata la fondazione Tutti Contiamo, che ha proprio questo obiettivo di sostenere l'infanzia con progetti di volontariato in cui i bambini sono attivi, si sentono parte di qualcosa di speciale, si sentono importanti. Per autosostenerci abbiamo deciso di provare a creare una piattaforma che ci permettesse di non aver bisogno delle donazioni, del 5 per 1000, eccetera, eccetera, e abbiamo creato questo strumento solidale che si chiama Buy and Help. L'abbiamo creato e l'abbiamo pensato per noi. Poco dopo ci siamo resi conto che era uno strumento utile per qualunque organizzazione che avesse bisogno di un contributo per realizzare un progetto. Quindi una piccola associazione piuttosto che una grande associazione, una piccola fondazione, una molto più strutturata, una scuola, un comune, un ospedale, una società sportiva. E abbiamo deciso di aprire gratuitamente la nostra piattaforma Buy and Help a qualunque progetto solidale in Italia a vita.
12: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
11: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
9: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
17: 1, 2, 3,
18: perché
17: 4,
18: fermarsi?
17: 5, 6.
18: Nell'Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.

signori, con l'orchestra di Massimo Budriesi, perché l'amore. 7 minuti dopo le 15 in questo pomeriggio di venerdì, buona continuazione ragazzi, buona compagnia, il nostro viaggio musicale quotidiano prosegue, e fa tappa adesso in quella di Pordenone, andando a salutare Federica insieme con Sabrina e Maurizio Russo per un capriccio. Poi da Pordenone in quella di Udine alla Variano, salutando Antonio con, a seguire, protagonista Federica Cocco, l'universo per

Federic Cocco, protagonista L'universo per me. La prossima tappa ci porta in quella di Treviso. Vado a salutare Giuseppe. Buon pomeriggio a te con protagonista Giusy Mercury, Quel bisogno d'amore.

baciata con Gio Valeriani sulle note di Kisas sì, Kisas no, le 15:25 c'è Rossana Biagioni con l'ultima illusione.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti

0: Dichi approfittare, dichi fidarti.
1: Perché se non dichi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dichi.it.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Ultima chiamata.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio
3: Sorriso.
13: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
14: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
15: Di questo circo.

0: della malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: Con il pagliaccio dell'allegria, Roberto Tagliani.

con Lorenzo Vergili, la fisa di Lorenzo Vergili, Yuri Morolli e Federico Olivotti. La prossima tappa ci porta in quella di Spinea, andando a salutare Claudio con il grande evento, protagonista Mauro Ferrara a Marcord.

La Kizomba insieme a Francesca Salmieri, Sabbia e Bento. Pronti per il ciaccia, ragazzi? Insieme con Lillo Baroni si balla tutto.

cia cia, insieme a Lillo Barone si balla tutta la notte. Lali Galli con l'orchestra di Matteo Tassi, balla bambina. Tutta la musica da ballo, certo che sì, ma naturalmente come sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 16:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli. In direzione Milano, code a tratti tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 22 Brennero-Modena, in direzione Modena, coda di 8 km tra Bolzano Sud e San Michele per incidente. È tutto.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cistiset Forte.
9: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

voilà signori, la mazurka Clarabella, protagonista adesso Rosy Guglielmi, Wonderful Life. Facciamo tappa in quella di Spilimbergo con il saluto da parte di Sergio per Raffaella. Wonderful Life, vita meravigliosa.

0: Bene, bene, bene, anzi, direi di più, cari ragazzi. Orbene, orbene, orbene, il venerdì pomeriggio a quest'ora, nell'ultimo chilometro del viaggio musicale quotidiano, si va tra le stelle insieme con colei che ha questo rapporto così speciale, così particolare, privilegiato con le stelle, la nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, ci sei?
1: Sono arrivata, Claudio. Buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti per scoprire come andrà attraverso le stelle, perché le stelle ci dicono esattamente se il weekend è più o meno fortunato. E allora nella nostra classifica partiamo come sempre dal fondo, 12° posto per la Vergine, piccole seccature domestiche, meglio non preoccuparsi troppo, passa presto tutto quanto. 11° posto Capricorno, qualcosa si complica un po', ma con calma e tanta pazienza vedrete che si rimette tutto quanto in ordine. 10ª posizione per l'Ariete, è un weekend nervosetto, meglio evitare discussioni e quindi andare piano. 9° posto Cancro, un velo di malinconia, ma una parola affettuosa davvero può cambiare l'umore. 8° posto Gemelli, qualche distrazione, piccoli contrattempi, niente di serio, però insomma qualche inghippo qua e là ci sarà. 7° posto per i Pesci, pensieri un po' pesanti ma si alleggeriscono con una buona compagnia e anche un po' di musica di Radio Sorriso, perché no? Siamo arrivati alla metà della nostra classifica, adesso un po' di musica sul serio da ballare e cantare tutti quanti insieme e poi torniamo con la parte più alta, più fortunata della nostra classifica.
0: Benissimo, grazie Elisa, tra poco. E allora, in tema di stelle, signori, balliamo il tango, lo balliamo sotto le stelle, Gennaro Ruffolo.

0: bene, sì, riprendiamo allora il nostro viaggio tra le stelle. Rieccoci insieme, Elisa.
1: La classifica con il nostro oroscopo riprende. Ricapitoliamo i segni già pronunciati, che sono quelli che vivono un weekend un pochino meno fortunato. 12° posto Vergine, 11° Capricorno, 10° Ariete, 9° Cancro, 8° Gemelli, 7° posto per i Pesci. Al 6° posto troviamo il Toro, weekend stabile e sereno, piccole cose che danno soddisfazione. 5° posto Bilancia, quindi anche il tuo segno, Claudia.
0: Certo.
1: Armonia, rapporti distesi, un fine settimana che invoglia uscire a fare un sacco di belle cose. 4ª posizione per il Leone, un po' di fortuna in più del solito, qualche bel sorriso in arrivo, quindi un buon weekend. 3ª posizione, quindi siamo proprio sul podio, per il Sagittario, buone notizie che scaldano il cuore, sicuramente sarà un fine settimana circondato dalla famiglia e dagli affetti. 2° posto per l'Acquario, giornate fluide, piacevoli, tutto sembra girare per il verso giusto e quindi questo ti dà belle soddisfazioni, belle vibrazioni, come si suol dire. E al 1° posto troviamo lo Scorpione, è un weekend fortunato, lo diciamo, d'altronde siete al 1° posto, serenità, affetto, piccole gioie che fanno sicuramente grande l'umore. E così siamo arrivati alla fine della nostra classifica, io vi auguro un buon fine settimana, cercate sempre il bello nella vita, il bello anche nelle situazioni complicate da superare. Grazie a tutti, ciao Claudio.
0: Grazie anche a te, ciao Elisa, un abbraccione, buona vita sempre. Bene, che dire ragazzi, complimentiamoci con i nati sotto il segno dello Scorpione, medaglia d'oro per questo weekend, complimenti a voi. E scendendo sino al 12° questo weekend, appannaggio del segno della Vergine, come sempre ragazzi, nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai. Buon fine settimana.

eccoci, cari sorrisini, nella parte conclusiva. Allora, andiamo a salutare Mauro di Primorano, che saluta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Un augurio speciale a tutte le persone che portano il nome di Rita. Oggi è 22 maggio, si festeggia Santa Rita da Cascia. Bene, tanti tanti auguri anche da parte nostra. Rimanendo in tema, allora, non può mancare Rita Jessi e questo mix con Mina Story. E auguri anche a te, Rita. Mina Story, Rita.

0: alcuni tra i tanti grandi successi di Mina. Bene, cari ragazzi, eccoci al traguardo, eccoci all'arrivo del viaggio musicale odierno ed è anche l'ultimo per questa settimana. Saluto. Lei c'è? Cosa stai facendo? Lei è già da un po' che è qua, ma è tutta presa da... Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta!
1: Buon pomeriggio, signor Claudio. Stavo osservandola da dietro.
0: Signora Carlotta, non è che sia poi un bel vedere, insomma.
1: Ha visto che... una nuca affascinante, signor Claudio.
0: Signora Carlotta, per favore, almeno di venerdì.
1: Poi le sue fans questa sera in televisione chiameranno per chiedere al signor Claudio ci può girare un attimo per mostrarci la nuca affascinante.
0: C'è ben altro, signora, c'è ben altro lei che non guardare la nuca. Lei è tutto a posto, ha fatto una passeggiata, ha sentito quanti...
1: Non ho fatto una passeggiata perché ho portato la macchina dal meccanico, quindi molto peggio.
0: Molto peggio perché una macchina con questo che non ha l'aria, che non c'è il clima, l'aria condizionata.
1: A vedere per sistemare questo problemino, perché vabbè, deve essere problematico.
0: Vabbè, dai. Allora, bene, signora Carlotta, allora lei adesso che prende in mano la situazione con la sua tavolozza e i suoi pennelli, a dipingere con la musica.
1: Certo, questa figura retorica così potente.
0: Le manca un berrettino proprio.
1: Berrettino, sì. Non ho freddo.
0: No, ma sa, io mi immagino quei pittori sulle colline. Sì, sulle colline di Montmartre. Devo portarla di nuovo a Montmartre con tutti i suoi colleghi. Lì.
1: Aspetto che lei mi porti bene a Parigi. Bene. Però io ho paura di andare a Parigi con il signor Claudio, perché a un certo punto io potrei ritrovarmi da sola e dire tra me e me: ma dov'è?
0: Dov'è
1: il signor Claudio? Che fine ha fatto? Quando tutti sanno benissimo che lo si può trovare facilmente al Moulin Rouge.
0: Lei è pazza. Beh, se l'hanno inventato il Moulin Rouge, qualcuno ci...
1: Moulin Rouge a guardare le cosce, sì, delle ballerine, signor Claudio.
0: Signora, bene, ci sorrisini, ci salutiamo qui, allora se lo gradite. È fatta così, però l'amo sta donna. Allora, cari sorrisini, che devo... Ah, no, sì, ecco, stavo dicendo, se lo gradite ci vediamo stasera in TV, a gentile richiesta dalle 20:30 con voi protagonisti e tutte le vostre video richieste. Ci salutiamo con Alida Ferrarese, protagonista con Papa Nero. Buona serata, buon fine settimana a tutti voi e mi raccomando, come sempre, fare festa con testa. Buona vita!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Sorriso Radio Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Seduti. Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
17: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi

E buon pomeriggio sorrisini, si parte con Mauro Levrini e Stupida voglia di te. Buon pomeriggio da Carlotta, siete pronti, siete in forma, siete scattanti? Benissimo, perché chiamando lo 0423 7366 80 o 7366 81 potrete richiedere la canzone con cui scattare ancora di più, cosa che potete fare anche mandando un messaggio su WhatsApp o SMS al 345 48 45 663. E per partire, partiamo oggi proprio in picchiata, siamo caldi, beh fuori sì, fa caldissimo. Giancarlo e la Santa Monica Band, la cumbia Starter, giustamente per partire.

Dicono i girasoli me gusta magnar, ed è questa la canzone con cui tutta la famiglia Coden, per voce di Marzia e anche Ernesto, fanno gli auguri alla loro amica Lisa Dal Santo in quel di Bannia di Fiume Veneto, che oggi compie gli anni. Allora un augurio anche da parte nostra. Ciao Marzia, grazie come sempre della tua frizzante allegria. E me gusta magnar, il titolo di questa canzone, lo colgo anche come lo prendo come spunto per introdurre l'argomento di oggi, perché oggi si parla del pranzo della domenica e vi chiediamo: qual è il vostro cavallo di battaglia, il vostro piatto della domenica? Non necessariamente il vostro, se non cucinate, può essere quello della vostra mamma, della vostra nonna, di vostra sorella, di vostro cognato. Insomma, cosa si mangia di particolare la domenica a casa vostra? Raccontatelo a Radio Sorriso. Io nel frattempo vado a salutare Tiziano in provincia di Verona, che voleva ascoltare Alberto Calle e Veronica Cuneo con La Balera. E allora noi facciamo quest'altro giro di mazurka.

È vulcanica la cumbia con l'orchestra di Fabio Corazza qui su Radio Sorriso. Andiamo a salutare Renato di Villa del Conte che ci ha richiesto questo pezzo che tanto vi fa ballare. Lo so, lo so, lo so. Saluto Luigina di Morgano, un bacione a te che mi fai sempre complimenti perché dice non vedo l'ora che arrivi tu per farmi due risate con te il signor Claudio. Siete una meraviglia, grazie mille. Peccato che duri poco, dice. Invece ogni bel gioco dura poco. Già, ti pensi sentire un'ora di me che blatero il signor Claudio che cerca di arrampicarsi sugli specchi, poverino. Scherzo ovviamente. Vabbè, prima o poi faremo uno speciale Carlotta e signor Claudio, ci proveremo. Saluto Valeria in provincia di Verona che voleva ascoltare la canzone del Titanic, My Heart Will Go On. Ce la canta Sonia dell'orchestra California.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville. Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: arrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e 4 minuti. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. La vicenda dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimatah alle Maldive. Domani giungeranno all'aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. Sarà disposta l'autopsia. Lunedì invece ci sarà quella di Gianluca Benedetti, capobarca 44enne originario di Padova, primo a essere rimpatriato. Un 66enne veneziano e un 49enne vicentino, entrambi incensurati, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e scambio di materiale pedopornografico. L'indagine è condotta dalla Procura della Repubblica di Venezia in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto della Polizia di Stato, scoperti file su reti criptate. Domenica torna l'appuntamento con la giornata nazionale ASI, l'Associazione Dimore Storiche Italiane, l'evento annuale che si traduce nel più grande museo diffuso d'Italia. In occasione della 16ª edizione saranno accessibili al pubblico oltre 450 proprietà in tutto il territorio nazionale. Nel solo Veneto l'iniziativa coinvolgerà 42 residenze, visitabili gratuitamente. È tutto.
3: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

velocità della motopolca, rientriamo in studio. Saluto Laura Cervarese. Ciao carissima Laura, che manda tra l'altro mille auguri a tutte quelle che si chiamano Rita. Dicevamo anche prima col signor Claudio, oggi Santa Rita, tanti auguri a tutte le Rita anche da parte mia. Saluto Giacinta e Lina, che a proposito dell'argomento di oggi, ovvero il vostro piatto della domenica, mi dicono che loro ogni domenica si mangiano con un po' di contorni il salmone affumicato, per un motivo molto semplice, che Lina spignatta tutta la settimana e la domenica si riposa pure lei. Poi il salmone affumicato è buonissimo, quindi brave, fa anche molto bene, perché ci sono gli omega 3 che fanno benissimo al cuore, al colesterolo. Insomma, mangiamo più salmone affumicato, chi lo desidera naturalmente. Saluto anche Tony America, che voleva ascoltare Gianni Dego con il tango intitolato Violetta, e canta anche Gabriella.

Lemondina con Cimitero di Rose, salutiamo l'amica Rosetta di Cervignano. Ciao Rosetta, un bacione a te e un bacione anche all'amico Elvio che ci fa passare un momento romantico, eh. Ma prima vi ricordo argomento di oggi, il vostro piatto della domenica. Che ve mangiate la domenica? Avete una specialità? Magari si approfitta del giorno di festa appunto per prendersi con calma e fare preparazioni più elaborate, più lunghe, come il barbecue. Molti uomini amano fare il barbecue della domenica. Invitatemi in tal caso. Dicevo, Elvio ci fa passare un momento romantico dedicando una canzone di Rossella Ferrari alla sua Sonia, e ho scelto per voi un apice di romanticismo, ovvero Ubriaca di te.

La voce di Marilisa Maniero con Verrà la notte. Saluto tutti voi da parte di Rita e Franco di Sacile, che mandano un saluto a tutti gli amici in ascolto. Un saluto anche a Enrica di Treviso. Ciao Enrica, mi scrive, la prima volta che ti scrivo, non è vero? Mi hai scritto un sacco di volte, tesoro. Sono sempre io, sempre Carlotta. Ho cambiato colore di capelli, ma tanto non mi vedete. Sarà che c'ho il testosterone alto, secondo le analisi, mi si sarà incupita un po' la voce. Chi lo sa? Arriva Edita Camino con questo bel remix, Se mi innamoro, dai che si balla.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
1: Caffè, orzo, ginseng, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti.

0: protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
1: Sorriso.
2: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ed era l'orchestra di Gianfranco Foscoli con Destino, una tarantella scatenata, sorrisini belli. Qui sono le 17:40 e credo lo siano anche a casa vostra, qua almeno, insomma, magari vivete su un fuso orario diverso, chi lo sa. Salutiamo Daniela Di Marcon, che voleva ascoltare una bella polca che vi faccio partire subito, perché piace anche a molti di voi. Simonetta Radiradi con Robin Music Folk.

E sulle note di Simonetta, ragazzi, siamo quasi al momento dei saluti, non prima di aver accontentato anche Luigi di Fontana Fredda. Lui mi dice due pietanze, una del passato e una del futuro per la sua domenica. Una è il pollo arrosto della mamma, mai più mangiato di così buono, e ci credo, Luigi, se vorrei assaggiarlo anch'io adesso che me l'hai detto. E quella del futuro invece è l'insalata di riso, adesso che arriva l'estate ne approfitti, la prepari prima, mangi, è fresca, è buona. Bravo te Luigi, arriva un pugno nel vento con l'orchestra di Max De Palma. Successivamente, per salutare Silvana di Castellucchio, ci ascoltiamo anche Omar Codazzi con Innamorarsi alla mia età.

0: E con la voce di Omar sulle note di innamorarsi alla mia età, ragazzi, è venerdì sera anche per me ufficialmente da questo momento. Ciao Patrick!
1: Ciao Carlotta, buonasera amici di Radio Sorriso.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, sto bene. E te?
0: Io sì, sono molto stanca.
1: Sei stanca?
0: Sì, però vorrei rimanere qui ancora un po', perché l'idea di prendere la mia automobile, okay, che è stata sotto il sole dalle 9 di questa mattina e all'aria condizionata rotta, e farmi 40 minuti per tornare a casa, non mi sorride nemmeno un po', nonostante questa sia Radio Sorriso.
1: Stasera ti presto la mia, dai.
0: Posso?
1: Faccio la persona gentile, quindi cerco di assecondare le tue esigenze calorifiche.
0: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare tanto, non è vero, io in realtà sono freddolosa e l'aria condizionata la uso poco.
1: Non sei come me, insomma.
0: No, infatti, anzi, quel poco di aria condizionata, cioè vedi che sono qui col maglione perché c'è l'aria condizionata
1: in effetti
0: in
1: studio. Vedo che sei abbastanza vestita.
0: Vabbè. Cari sorrisini, noi ci risentiamo domenica ore 17, adesso Patrick con voi a parlare delle... Oggi si parla di piatti della domenica,
1: quella...
0: quindi prepara l'appetito, mi raccomando.
1: C'ho già un po' di appetito, quindi magari me lo fate venire ancora di più.
0: Ecco, non fatelo soffrire troppo. Arriva intanto Max Del Fiore con il suo Mambo Bambo e io vi do l'augurio di una buonissima serata. Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto, The Land of Venice.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radio puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: mio sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buonasera da Ester Oletto. Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Unione Europea. Così Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo di Irlanda Martin in merito alle proposte avanzate alla Presidente della Commissione von der Leyen. La Premier presiederà il Consiglio dei Ministri previsto per le 19 con al centro la proroga del taglio delle accise. Diffuse le prime immagini della grotta alle Maldive, dove hanno trovato la morte 4 dei 5 sub italiani. Domani il rientro delle salme in Italia. Prende piede l'ipotesi del disorientamento. Attrezzatura inadeguata secondo i soccorritori finlandesi. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato di Serie A con 5 verdetti già scritti e altri 4 ancora aperti. Ad essere appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus si contendono i due posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: Sono
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: È permesso?
10: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: E gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.

Ed eccoci qua, carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto della radio più giovane che mai. Oggi venerdì 22 di maggio in compagnia di Patrick, sono le ore 18 e 12 minuti e vi terrò compagnia appunto fino alle ore 20 con le vostre dediche e le vostre richieste. Ricordo i numeri per richiedere la vostra canzone preferita, sono il 345 48 45 663 via WhatsApp oppure telefonandomi allo 04 23 73 6680 o 736681. Questi sono i numeri per la linea diretta per parlare insieme a me, oppure il messaggino anche vocale se volete, così lo mettiamo anche in onda. E allora andiamo subito a salutare i primi amici che hanno richiesto le canzoni. Andiamo a salutare l'amico Beniamino di Conco che ha richiesto la canzone che abbiamo appena ascoltato, il Barcarolo sul Po con Gigi Chiappin e l'Orchestra del Cuore. E adesso andiamo anche a salutare un'amica carissima, Rita di San Daniele del Friuli, a cui faccio i miei più cari auguri di buon onomastico perché oggi è Santa Rita, e allargo anche a tutte le Rita in ascolto il mio più caro augurio, un abbraccio veramente di cuore a tutte voi. E poi andiamo a salutare un'altra amica, Alba di Celle Ligure in provincia di Savona, che ci ha mandato un bel messaggino: ciao Patrick, ben ritrovato, buona serata e un abbraccio fortissimo. Grazie a te carissima Alba, un abbraccio che contra cambio veramente di cuore. E poi salutiamo anche un'amica che ci ha scritto una bella dedica. Dice: buonasera, è possibile ascoltare Bugiardo Amore? La voglio dedicare a me stesso. Io sono Pietro da Bigonovo di Fontana Fredda in provincia di Pordenone. Allora caro Pietro, andiamo subito ad accontentare la tua richiesta con questo Bugiardo Amore di Franco Bastelli, e poi accontenteremo l'amico Plinio di Resana con Marianna Lanteri per voi su Radio Sorriso con Penna Nera. Intanto ci gustiamo e ci ascoltiamo il maestro Bastelli con Bugiardo Amore su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

con Penna Nera abbiamo accontentato anche l'amico Plinio di Resana, che dedicava questa bellissima canzone con la voce di Marianna Lanteri a tutti gli amici alpini che lui conosce. E un saluto lo mandiamo anche noi a tutti gli alpini che sono in ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 in questo cocktail di sera con le vostre belle dediche e belle richieste. E allora proseguiamo con le richieste. Arriva l'amica Nadia di Treviso, che ci ha richiesto questa bella canzone dal titolo Sei sempre nel mio cuore. L'orchestra Bagutti per voi, ma in particolar modo per l'amica Nadia di Treviso, a cui mandiamo un bacio e un abbraccio. Pronti su Radio Sorriso, Sei sempre nel mio cuore. 345 48 45 663 per i vostri messaggini.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi

0: con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Sorriso!
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
5: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
15: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questo bellissimo valzer, un grande classico, perché ovviamente Radio Sorriso un piede fisso ce l'ha anche nella tradizione. Questo bel valzer, dicevo, di Castellina Pasi, Zingaro, dedicato all'amico Egidio di Mantova, che ce l'ha richiesto via WhatsApp al 345 48 45 663. Grazie Egidio, grazie agli amici di Mantova, un abbraccio anche a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Sorriso. Vi ricordo, insieme a Patrick, fino alle ore 20 qui in questo cocktail di sera. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Norma di Noale. Ciao Norma, ti mando un abbraccio e un bacio. Norma, come sempre, saluta tutti voi che siete all'ascolto di Radio Sorriso e fa tanti complimenti e saluta ovviamente tutti i miei colleghi speaker, compreso io. Grazie Norma, un bacio grande, grazie di cuore. E dopodiché andiamo a salutare chi? L'amica Mira di Trieste. Cara Mira, lo so che tu hai il cuore infranto da questa persona di cui non sappiamo ancora il nome, però insomma io vorrei fare un appello. Allora lo facciamo a cuore aperto, lo facciamo a cuore aperto. Tu che stai all'ascolto di Radio Sorriso, tu che hai infranto il cuore di Mira, cerca in qualche modo di fare una piccola telefonata, perché questa donna ha bisogno anche di sentire la tua voce, perché lei ha tanto batticuore. E allora, appunto, visto che ha tanto batticuore, a Mira dedico la prossima canzone. Arriva Chetti e l'orchestra Piva con questo, appunto, batticuore. Per te Mira, un abbraccio grande a te e agli amici di Trieste all'ascolto.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche la grinta di Maria Elisa Bernardini qui su Radio Sorriso. Appunto, la mia banda suona il rock, rock latino, avete sentito che grinta, che roba ragazzi, mi ha fatto venire voglia di ballare. E adesso andiamo ad accontentare un amico che ha mandato un messaggio SMS che dice: gentilissimo Patrick, sono Enzo di Goito in provincia di Mantova, salutando tutti gli ascoltatori desidererei sentire Sogni di Bimba di Luca Frencia, un bel valzer. Ringrazio tutti, grazie a te carissimo carissimo Enzo, e allora io ti accontento con questo bel valzer e poi andiamo ad accontentare Giovanni Paolo Cacciatori. Ho 12 anni, ho imparato ad ascoltare Radio Sorriso con mio nonno, vorrei dedicare Le Anguille del Po di Giorgio Villani ai miei fratelli più grandi Edoardo e Filippo. E allora carissimo Giovanni Paolo, poi ti accontento con Le Anguille del Po di Giorgio Villani. Intanto accontentiamo l'amico di Goito in provincia di Mantova, l'amico Enzo, con questo bel valzer Sogni di Bimba con Luca Frencia. Vi ricordo, insieme a Patrick fino alle ore 20 su Radio Sorriso, 345 48 45 663 per i vostri messaggini, o 0423 736 680, telefonatemi in diretta.

0: E così abbiamo accontentato anche l'amico Giovanni Paolo di 12 anni che ha richiesto queste anguille del po' di Giorgio Villani qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, compagnia del vostro Patrick. Oggi venerdì 22 maggio, siamo già quasi a fine maggio ragazzi, però qua passa veramente molto veloce il tempo. Sarà perché è bello star qui insieme a voi a raccontarvi, a farvi ascoltare le belle canzoni, insomma è un mese che è volato anche questo. E allora andiamo ad ascoltare subito un bel messaggino che ci è arrivato via WhatsApp. Pronti? Eccolo qua.
1: Ciao Patrick, sono Giuseppe di Mantova.
0: Ciao.
1: Buona giornata anche a te. Ascolta, mi faresti ascoltare la canzone di Enzo e Terry, Cari Nonni? Io qui sto passeggiando con mio cagnolino in campagna. C'è una bellissima giornata. Spero che ci sia altrettanto anche lì da voi. Ciao a te e a tutta Radio Sorriso.
0: Ma grazie, grazie veramente di cuore per questa bella testimonianza. Anche insomma c'è una bella giornata anche qui, devo dire anche molto molto molto calda. Allora carissimo Giuseppe, per te arriva questo bel valzer, Cari Nonni, e come si fa a non dedicarlo a tutti i nonni che ascoltano Radio Sorriso?

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene a Maniago, all'Erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti Parafarmacia Benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 19 e 3 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Ester Oletto. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei subitaliani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo, Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio, stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Sorriso!
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre dediche, le vostre richieste. Salutiamo in particolar modo anche l'amico Manuel di Vicenza, che ci ha richiesto questa bella canzone di Annalisa Simeoni dal titolo Oh Mama. E allora, carissimo Manuel, io ti auguro veramente di trascorrere un bellissimo fine settimana, soprattutto con la tua amorosa, ragazzo. Mi raccomando, fai sempre il bravo. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Emanuela di Galliera Veneta. Ciao Emanuela, un bacio, un abbraccio a te, Artemia, a tutta la famiglia. E tu vuoi dedicare la prossima canzone a Laura. Allora, carissima Emanuela, a Laura, anche da parte mia, dedichiamo questa bella canzone di Omar Codazzi. E per voi arriva Tempesta, uno degli ultimi grandi successi, appunto, di Omar Codazzi, qui su Radio Sorriso, in compagnia del vostro Patrick. Vi ricordo, per le vostre richieste, 345-48-45663. Grazie a tutti voi. Tra poco ci sentiamo di nuovo.

Gatto Gatteo con il grande evento su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo ad accontentare adesso subito l'amica Desi Alessandro di Mira. Ciao ragazzi, un abbraccio grande, dicono ciao Patrick. Desi Alessandro di Mira, vorremmo ascoltare una canzone di Daniele Cordani. Un saluto a tutti voi, un forte abbraccio a te, grazie mille ragazzi, un abbraccio anche a voi. E allora pronti, perché andiamo ad ascoltare la voce di Pamela con Daniele Cordani, questo è Canto Straniero.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
3: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Sorriso.
4: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick. Abbiamo ascoltato anche il brano del mese, edizioni classe 1, l'edizione di Radio Sorriso, con Dillo alla Luna, Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare un amico che ci scrive al 345 4845 663 ed è l'amico Gaetano di Monza e Brianza, della Lombardia. Dice: ciao Patrick, sei super simpaticissimo. Sono Gaetano, volevo ascoltare e dedicare alla mia compagna Monica la canzone Un posto nel tuo cuore di Rossella Ferrari e i Casanova. Grazie mille e buon weekend a voi. Allora, carissimo Gaetano, per te e poi anche per l'amica Flora di Brescia, Silvana di Castellucchio che saluta Enzo di Goito, e anche per l'amico Massimo di Gabello, arriva Un posto nel tuo cuore con Rossella Ferrari e Casanova in compagnia di Patrick fino alle ore 20 qui su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai.

0: E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso per gli ultimi minuti da trascorrere insieme sulla radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Abbiamo ascoltato Ademus Gaia con Alex Show, DJ Fit, DJ Palma The Project. Eccolo qua, perfetto. E adesso abbiamo ascoltato questa bella cumbia, ragazzi. C'è anche la telefonata che arriva in questo momento. E allora andiamo subito ad accontentare l'amico Angelo Castelcovati in provincia di Brescia. Ciao Angelo, dice Patrick, potrei ascoltare il blues del Mandriano? È possibile? Certo che è possibile. Allora, pronti? Il movimento inizia così.
1: Good morning. Do you die with me?

così, ragazzi, abbiamo accontentato anche l'amico Angelo di Castelcovati. Ciao Angelo, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ultimi minuti insieme, ragazzi. E allora io vado a salutare subito l'amica Fiorella di Villa Franca. Ciao Fiorella, un abbraccio grande, grazie per avermi telefonato e per un saluto in velocità. Grazie di cuore anche a te. Allora io vi ricordo, anzi, aspetta che devo anche salutare l'amica Marzia di Fiume Veneto. Ciao Marzia, un abbraccione grandissimo alla nostra assidua e attenta ascoltatrice. Grazie Marzia, un abbraccione grande anche a te. Salutiamo anche l'amica Caterina di Gonarse che ci manda una bella foto. Ciao Caterina. E poi salutiamo l'amico Giuliano. Ciao Giuliano di Mestre. Ciao, grazie anche a te per avermi chiamato. Un abbraccio grande anche a tutti gli amici che ci ascoltano da Mestre e dintorni. Allora, che dire? Io vi ricordo di interagire sulla nostra pagina Facebook, mi raccomando, mettete mi piace alla pagina, seguitela così resterete sempre aggiornati sulle novità di Radio Sorriso, su tutti gli appuntamenti che riguardano appunto la nostra radio, ma non solo, anche Sorriso TV. E seguite anche la pagina Instagram. E poi che vi devo dire? Io vi aspetto qua domani, mi raccomando. Sarò qui dalle 15 alle 18, mentre domenica, per quanto mi riguarda, sarò qui da tenervi compagnia dalle 14 alle 17. Quindi avremo tanto tempo ancora da trascorrere insieme su Radio Sorriso con le vostre belle dediche e le vostre belle richieste. Vi ricordo sempre che il palinsesto di Radio Sorriso lo create voi con le vostre canzoni preferite della vostra orchestra del cuore. E allora, ragazzi, io vi auguro veramente un buon venerdì sera, un buon venerdì 22 maggio, che sia una serata splendida, che porti un fine settimana altrettanto splendido e mi raccomando, passate un buon sabato, ma soprattutto anche una buona domenica. A parte che noi ci sentiamo sempre qui su Radio Sorriso, io aspetto sempre e comunque le vostre belle richieste, le vostre belle dediche, come fate sempre da assidui ascoltatori. E allora, ragazzi, io vi saluto con la prossima canzone. Ho pescato questo grande successo di Titti Bianchi e Roberto Polisano dal titolo Gli occhi dell'amore, perché gli occhi dell'amore guardano sempre un po' più in là. E allora la dedico a tutti voi, cari amici di Radio Sorriso, mandandovi veramente un grande bacio e un grande abbraccio. Ciao dal vostro Patrick. Ciao a tutti, a domani.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
3: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 19 e 59 minuti.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Piena estate in questo fine settimana sull'Italia settentrionale, complice la presenza dell'anticiclone subtropicale con sole sia al nord-ovest ma anche sulle nostre regioni di nord-est. Temperature le vere protagoniste del tempo, perché ritroveremo valori in aumento fino a 30 gradi o poco più in vista di domenica, addirittura durante la nuova settimana non escludiamo i 33 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Da Carrefour 96 ore scontate.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops!
3: Ops!
4: Ops!
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops!
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Sorriso!
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio!
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Entra, accendi, produci il tuo ufficio. È qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
17: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: momento di Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre

voce di Vito con O Soldato Innamorato, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana su Radio Sorriso, e così iniziamo in grande allegria il nostro appuntamento del venerdì 22 maggio con voi Alex, a tenervi buona compagnia mezz'oretta con le cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato con O Soldato Innamorato, una celebre canzone napoletana scritta da Agnello Califano, musicata da Enrico Cannio nel 1915 durante la Prima Guerra Mondiale. La canzone parla e racconta il dolore e la nostalgia di un soldato lontano dalla donna amata mentre combatte al fronte. Il protagonista soffre per la distanza, sogna di poter riabbracciare la sua amata e le promette un amore eterno. Il ritornello, Oi Vito, Oi Vita Mia, esprime un amore profondo e malinconico. Il brano unisce il tema della guerra con la sofferenza della lontananza, ma anche l'amore fedele e sincero. Noi proseguiamo e parliamo ancora d'amore, però andiamo al 2015 con il brano del volo Grande Amore, brano che vinse il Festival di Sanremo di quell'anno e ha anche rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2015. Grande Amore parla di un amore immenso, forte e passionale. Il protagonista descrive un sentimento così intenso da diventare quasi assoluto e indispensabile. Nel brano compaiono emozioni profonde, desiderio, sofferenza per la distanza e paura di perdere la persona amata. L'espressione grande amore indica quindi un amore totale, capace di superare difficoltà e dolore. Ascoltiamo con Matteo Tarantino a Sorriso, grandi firme, arriva questo grande amore.

Alita e la luna bussò a Sorriso, grandi firme, brano del 1979 dall'album Banda per te. La canzone racconta una notte piena di libertà, emozioni e voglia di vivere. La protagonista si lascia trasportare dalla musica, dal ballo e da un'atmosfera quasi magica simboleggiata dalla luna che bussa. La luna rappresenta il desiderio di cambiamento, la fantasia, la libertà e l'evasione dalla realtà quotidiana. Il ritmo reggae, molto innovativo per l'epoca nella musica italiana, rende il brano leggero ma anche ribelle. Il testo parla della ricerca di libertà personale e della voglia di seguire le proprie emozioni senza regole o senza paure. La canzone è diventata uno dei maggiori successi di Loredana Bertè ed è simbolo della musica italiana degli anni 70. Rallentiamo il ritmo con la voce di Rossella Ferrari e i Casanova. Ascolteremo il brano Vivimi, un successo di Laura Pausini dall'album Resta in ascolto del 2004. La canzone parla di un amore profondo e sincero, vissuto con fiducia totale verso l'altra persona. La protagonista invita chi ama a viverla completamente, senza paura e senza nascondere i sentimenti. Nel testo emergono dolcezza, bisogno di protezione, paura della solitudine, ma anche desiderio di essere amata davvero. Il tono è molto intimo ed emozionante. Noi l'ascoltiamo in questa bella versione con Rossella Ferrari e i Casanova. Vivimi!

0: ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

ascoltato Piccola Katie, un brano dei Pooh del 1968. La canzone racconta la storia di Katie, una ragazza giovane e spensierata che decide di partire e lasciare la persona che la ama. Il protagonista prova tristezza e nostalgia perché vede finire un amore importante. Il tono del brano è malinconico ma delicato, tipico delle canzoni romantiche degli anni 60. Il testo parla della fine di un amore giovanile, del cambiamento e della crescita, ma anche delle difficoltà di accettare un addio. Piccola Katie è uno dei primi grandi successi dei Pooh e ha contribuito a renderli famosi nella musica italiana a tutt'oggi. Chiudiamo il nostro appuntamento in dolcezza con Patti Fabbri e questi Cieli Immensi, un brano di Patti Pravo del 2016. La canzone è stata presentata al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto grande successo di pubblico e critica. Il testo parla di una relazione finita e dei ricordi che restano dopo la separazione. La protagonista ripensa a momenti vissuti con una persona amata tra nostalgia, dolore e desiderio di andare avanti. L'immagine dei cieli immensi rappresenta i pensieri profondi, la libertà, le emozioni infinite e lo spazio dei ricordi e dei sogni. La canzone affronta temi come la solitudine, la malinconia, il passare del tempo e la forza di continuare nonostante le ferite emotive. Cieli Immensi è considerato uno dei brani più intensi della carriera recente di Patti Pravo. E noi l'ascoltiamo in questo bel appuntamento del venerdì sera con Alex, Sorriso, Grandi Firme. Ritorniamo lunedì, però vi ricordo che domani sera andranno in onda le repliche di lunedì e di questa sera. Un bacio, un saluto, un sorriso e a tutti voi questi cieli immensi. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 21:09.
14: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
21: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Pronti per ordinare? Pronti per ordinare?
22: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
23: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
24: Permesso? Che bel parquet!
25: Ha visto?
24: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
25: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
24: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
25: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
24: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
26: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
27: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
28: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno. Solo
29: Sorriso.
30: È il momento di Girovagando.
31: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E con questo brano del mese cominciamo l'ultima puntata della settimana con Girovagando, il contenitore degli appuntamenti con il folklore che riguardano un po' tutto il nord-est. Buon venerdì sera, il 22 di maggio, mi presento subito, sono Paola e anche per oggi ho una carrellata di appuntamenti da proporvi per sabato e per domenica. Restate con me, andiamo subito con la prossima canzone dei Sabia, Mi parli piano.

0: con me.
1: Siamo pronti per partire con gli appuntamenti. Andiamo in provincia di Treviso, dove a Santa Lucia di Piave c'è la festa delle rane al Campo Fiera sino al 31 maggio. Questa sera musica live con i Vertical Smile, domani sabato 23 maggio un evento live dedicato agli anni 90 con Voglio Tornare negli anni 90, mentre domenica dalle 21 concerto live con i Puro Rock che proporranno i grandi successi dei Pooh. Quindi non perdetevi la festa delle rane a Santa Lucia di Piave. Ora invece vi faccio ascoltare DJ Berta.

Si intitolava Ballando non si invecchia. Allora dove vi porto a ballare? Vi porto in provincia di Pordenone a Bagnarola, dove c'è la Sagra della Trota che continua sino al 7 giugno, tante specialità, eventi, ospiti. Si balla liscio domani sera con Rossella Ferrari e i Casanova e si balla anche domenica 24 maggio con l'orchestra Anna Maria Allegretti. Poi la festa continuerà anche il 30 maggio con Marianna Lanteri, il 31 maggio con Renzo Biondi, il 2 giugno con Lara Agostini, il 6 con Marco Eniagara e il 7 giugno con Giancarlo e Santa Monica. Buon ballo a Bagnarola, ora invece ascoltiamo i Philadelphia.

0: È arrivato il momento di fermarci, mi dicono dalla regia che dobbiamo mandare la pubblicità, quindi ritorniamo tra pochissimo, abbiamo ancora una mezz'ora da spendere insieme che ci porterà sino alle ore 22 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, il venerdì sera, tutti insieme, a tra poco.
1: State ascoltando Girovagando.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Caldana Europe Travel. Specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa. Con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Una bella canzone d'epoca firmata Secondo Casadei con Benedetta per aprire la seconda mezz'ora che abbiamo a disposizione con Girovagando. Siete sempre sintonizzati su Radio Sorriso. Buon venerdì sera a tutti. Parliamo di appuntamenti. Dove andiamo a divertirci? Andiamo al Parco Molini, siamo a Pasiano di Pordenone, dove continua la Sagra della Mussa questa sera al Sottochiosco From Limonando, un spettacolare DJ set. Domani sera, sempre al Sottochiosco, Techno Classic con DJ 7, e domenica ancora al Sottochiosco un'altra serata con DJ 7 per chi vuole divertirsi, ballare e naturalmente assaggiare anche tutte le specialità che trovate alla Sagra della Mussa. Siamo a Pasiano di Pordenone. Ora invece, amici, c'è Daniele Amoroso che ci canta Se vedo te.

Abbiamo ascoltato Caliente di Lisoni ed ora procediamo con gli appuntamenti qui a Girovagando su Radio Sorriso, dove andiamo a ballare liscio, a divertirci. Andiamo in Carnia alla Sagra delle Rane di Invillino a Villa Santina. Domani sera arrivano gli Alpen Eco e domenica 24 maggio si può ballare liscio con Matteo Tarantino. E qui a questa sagra importantissima potete assaggiare anche la zabriza, questo piatto tipico di carne e verdure alla griglia, inventato e servito in occasione di questa sagra molto amata in tutto il territorio. Andate a divertirvi a Invillino a Villa Santina ed ora invece ascoltate questa bella canzone di Vittorio Borghesi.

termina anche questa puntata del venerdì sera con Girovagando. Abbiamo parlato di un sacco di appuntamenti, quindi domani e domenica sapete come organizzarvi. Grazie della gentile attenzione. La programmazione continua qui su Radio Sorriso in questo venerdì sera 22 di maggio. Buon ascolto a quelli che ci ascoltano tutti i giorni da casa, sul lavoro. Buon ascolto a quelli che stanno viaggiando, ci portano con loro a destinazione. Grazie a tutti, appuntamento a lunedì prossimo a partire dalle 21.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Se cerchi dolcezza,
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 22 e 7 minuti.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: minuti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
14: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

sposa col passato, l'alba chiara che trasforma il buio in giorno, la reale prospettiva di un bel sogno, il principio che non troverà la fine, l'acqua pura delle rocce o delle rive.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Radio Sorriso.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
3: Perché se non dighi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
7: 1, 2, 3,
3: perché
7: 4,
3: fermarsi?
7: 5, 6.
3: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Sorriso!
17: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
16: Più giovane che mai.
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
19: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948.
20: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
21: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
20: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
21: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
20: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
22: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
23: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
24: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Non senti bene?
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Sorriso!
4: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
1: Sorriso! È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso by night. La notte ti sogna.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polka.

0: È l'una e un minuto.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.